i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

comunque cercare con la scusa di doverti parlare perché mi piace.

0: che hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
0: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
0: Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze o dovuta.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Noi due siamo bravi.

0: meglio di no.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Corridatroni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Una buona notte, io sono con voi, sono Biagio da Radio Italia. Lascia stare.

Nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

hai pianto, occhi per terra, ti han sgridato, tu mi sposi, te lo giuro, hai giurato, un altro lampo, c'era la guerra.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo vedi il mondo come piccolo, ci si può perdere in un vicolo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo.

0: ti ho tradito.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: idea, dottor Scotti.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduta.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.

Senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio.

0: più.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie.
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vita.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Ehi, Bugs!
9: Che succede, amico?
8: Parla del film!
9: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
8: E adesso?
9: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
8: 2 biglietti e 8 popcorn!
9: Esagerato come sempre.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massima in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce

0: numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Disco Italia.
2: Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
3: Se

0: fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
7: Voglio una vita vera con tutte le...
8: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: dottor Scotti.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduta.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale e buon lunedì 24 agosto 2026. Jacques Moretti finisce nei casi, il proprietario del bar Constellation di Crans-Montana, quello della strage. Jacques Moretti è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie, la Jessica. Il fatto sarebbe avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro casa. La donna è stata costretta al ricovero. I coniugi Moretti sono tra gli indagati per l'incendio del Constellation la notte di Capodanno, che ha causato 41 morti e 115 feriti, quasi tutti ragazzi, molti gli italiani. A Udine, l'auto contro un platano, è morta un 11enne, gravissima la sorellina di 4 anni. Esce dal coma il 21enne pestato a Barcellona, il ragazzo italiano era stato colpito alla nuca fuori da un locale. Zelensky, il piano condiviso sullo stop alla guerra, tregua, zona franca, ritiro delle truppe. È atteso il vertice dei volenterosi. Il terremoto di 10 anni fa, dice la Meloni, accelerata la ricostruzione. Il terremoto in centro Italia, dice il sindaco, la ricostruzione c'è e grazie. E oggi sono previste molte manifestazioni per ricordare l'anniversario. Non si ferma l'aumento dei prezzi carburanti, la pompa sempre spompa. Trump ha annunciato che Hormuz è nuovo territorio americano, pubblicando la famosa foto con questa scritta. Iran poi dice che si tratta di un'illusione del tycoon. Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli americani non cambieranno atteggiamento, così Reza Ei del Consiglio di Sicurezza. E anche per questo la pompa ci spompa. A Londra l'ingresso della Meghan Markle nel cast di The Gentleman è tramontata. Lo sostiene la Tina Brown, ex direttrice delle New Yorker. Dice Lori del Santo: l'avvocato Agnelli a casa mia faceva il bagno nella sua enorme vasca, tipo la sua, in camera da letto, e io lo guardavo rilassarsi tra i sali e i profumi prima che il maggiordomo cingesse l'avvocato con un asciugamano in vita. Cara, grazie della sua rivelazione. Lo sport, il calcio, è iniziato tanto atteso il campionato di Serie A, la prima giornata. Inter Monza 4-1, Udinese Como 1-1, Genoa Napoli 0-2, Parma Cagliari 0-1, Frosinone Juventus 0-1, Venezia Lecce 0-2, Atalanta Sassuolo 2-1, Torino Milan 1-2. Oggi si completa il programma con Bologna Lazio e Roma contro la Fiorentina. L'automobilismo, la Formula 1, in Olanda trionfa Lando Norris con la McLaren secondo Antonelli. In Kimi allunga nel mondiale, la Mercedes domina, Russell è terza davanti ad Hamilton e Leclerc. Ma c'è casino alla Ferrari, stanno litigando. Tennis a Cincinnati, niente da fare per Cobolli che cade in semifinale. Volley europei femminili, Italia terza vittoria di fila, KO la Svezia. Ciclismo, la Vuelta di Spagna, la tappa Brennan, Pogacar comanda la classifica. Ai giochi del Mediterraneo di Taranto, successi a go-go, pioggia di medaglie per l'Italia, prima nel medagliere. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.

0: voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
1: No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella!
5: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
7: Perché?
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
11: Ciao patatina!
12: Ciao patatino!
11: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
12: E cioè?
11: Buona, ma non fritta.
12: Ah!

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Cisco.

0: con le famiglie italiane. A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
1: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
2: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
0: Bella idea, dottor Scotti.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Per l'anniversario dell'indipendenza ucraina, Zelensky annuncia un piano di pace elaborato con Washington e Bruxelles si blinda sul voto nelle prossime ore vertice dei volenterosi. USA e Iran, Zelensky apre conflitto, non può durare per sempre. La Casa Bianca intanto prepara un'altra stretta contro Teheran. Oggi Bessent presenta misure mai viste. Migranti, piante dosi, ferma la Sea-Watch, multe, stop di 45 giorni, violate le norme nei soccorsi in mare, la replica dell'ONG, non collaboriamo con i criminali. Arriva la proroga fino a mercoledì dello sconto sulle accise, Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi sul gasolio, Schlein, governo tassi, gli extra profitti. Jacques Moretti è arrestato per violenze contro la moglie Jessica, aggredita tra l'11 e il 12 agosto, la donna è finita in ospedale, la coppia è indagata per la strage Crans-Montana. 10 anni fa il sisma che colpì il centro Italia, oggi le commemorazioni, la premier Meloni sarà ad Amatrice, l'Appennino deve rinascere, ha detto, i cittadini chiedono che l'emergenza finisca. Serie A, successi in trasferta per Juventus e Milan contro Frosinone e Torino, vincono anche Atalanta e Lecce alle 18.30, Bologna-Lazio alle 20.45, Roma-Fiorentina. Formula 1, Norris vince in Olanda, secondo Antonelli, terzo Russell, Bolli e le azzurre conquistano la terza vittoria su 3 agli europei, domani la sfida con la Slovacchia.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno. In Liguria, sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, pulizia del manto stradale dopo Rezzo Aglio, statale 654 di Valnure e l'incrocio di Carasco, strada statale 225 della Fontana Buona. Ancora in Liguria, sulla statale 1, diramazione dei Balzi Rossi, pulizia del manto stradale tra l'incrocio Latte, statale 1 Aurelia e l'incrocio Ponte San Ludovico, confine con la Francia. In Toscana, sulla statale 67 Tosco-Romagnola, traffico rallentato per incidente sull'incrocio Sandotele, statale 556 Londa-Stia, in direzione Marina di Ravenna. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, ci sono lavori di manutenzione dopo lo svincolo di Torano Castello e prima dello svincolo Rose Montalto Fugo. In Basilicata, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, corsia chiusa per frana dopo l'incrocio Maratea e prima dell'incrocio Ponte sul Castro Cucco, strada statale 585. In Sardegna, sulla statale

0: 131 Carlo Felice, corsia chiusa, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Villa Santa, strada statale 293 di Giba e statale 197 e prima dell'incrocio Villa Nova Forru. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Bel Coffee Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
4: Mille e ancora mille.
5: Sì, hai sentito bene.
4: Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
12: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Disney presenta...
16: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
15: Oceania.
17: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
15: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
16: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
15: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
18: Ma che male, di nuovo la schiena.
19: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
18: No, ho solo troppo tempo seduto.
19: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
18: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile.

0: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
1: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
2: Scusa, sto facendo colazione.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
7: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: E super appetitose, Antonella!
9: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
15: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
16: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
17: Fotosì. Scarica l'app.
18: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con

0: Merland Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
0: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: questo treno per qui sto sotto di te.
1: Ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, metti Radio Italia.

0: più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Per l'anniversario dell'indipendenza ucraina, Zelensky annuncia un piano di pace elaborato con Washington e Bruxelles. Si blinda sul voto nelle prossime ore, vertice dei volenterosi. USA Iran, Pezeschian apre, conflitto non può durare per sempre. La Casa Bianca intanto prepara un'altra stretta contro Teheran. Oggi Bessent presenta misure mai viste. Arriva la proroga fino a mercoledì dello sconto sulle accise. Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi sul gasolio. Schlein, il governo tassi gli extra profitti. Migranti, Piantedosi ferma la Sea-Watch. Multe stop di 45 giorni. Violate le norme nei soccorsi in mare. La replica dell'ONG. Non collaboriamo con i criminali. Jacques Moretti è arrestato per violenze contro la moglie Jessica, aggredita tra l'11 e il 12 agosto. La donna è finita in ospedale. La coppia è indagata per la strage di Crans Montana. 10 anni fa il sisma che colpì il centro Italia, oggi le commemorazioni, la premier Meloni sarà ad Amatrice, l'Appennino deve rinascere, ha detto. I cittadini chiedono che l'emergenza finisca. Serie A, successo in trasferta per Juventus e Milan contro Frosinone e Torino, vincono anche Atalanta e Lecce alle 18.30 Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Formula 1, Norris vince in Olanda, secondo Antonelli, terzo Russell, volley, le azzurre conquistano la terza vittoria su tre agli europei. Domani la sfida con la Slovacchia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi lunedì 24 agosto 2026 ed è San Bartolomeo. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Andiamo a dare un'occhiata per questo inizio di settimana, per molti già lavorativo. Ariete, si prevede una giornata che rimetterà sul tappeto vecchi impegni finora trascurati e vi obbligherà a portarne a termine almeno uno. Lo svago e il riposo saranno importanti per ritemprarvi con efficacia in poche ore. Toro, la forma fisica e la grinta sono in rapida ascesa. Se siete di ritorno alle attività, avrete le idee chiare su come portare avanti i vostri progetti di lavoro. Saranno tesi i rapporti con il partner, sottoposti al vaglio di una Venere un po' severa. Gemelli, ridimensionate sia le attese sia il vostro impegno, è meglio stare alla finestra. Un malessere passeggero potrebbe intaccare la vostra efficienza e segnalare anche la necessità di rallentare i ritmi. Un po' di calma e un po' di attenzione vi saranno d'aiuto. Cancro. Vi avvierete con passi lenti ma sicuri in direzione di una piacevole svolta di cui potrete avere le prime avvisaglie fin da oggi. Tenetevi pronti a un cambiamento che darà un nuovo stimolo a molte questioni da qualche tempo stagnanti. Leone. Mercurio, Marte e Venere faciliteranno cambi vantaggiosi, nuove occasioni di guadagno e investimenti remunerativi. Il momento è favorevole per iniziare una convivenza. I soli conquisteranno molte persone, comprese quelle già legate. Vergine. Oggi il sole entrerà nel vostro segno e per voi sarà rinnovamento totale. Le storie d'amore decolleranno bene, potrete dire a chi amate ciò che avete nel cuore. Potrete migliorare la situazione finanziaria e impegnarvi serenamente per il vostro futuro. Bilancia. La situazione planetaria autorizza ottimismo, specie per chi si sa impegnare. In amore la conquista sarà un gioco da ragazzi e la storia che nascerà sarà destinata a durare nel tempo. Dovrete forse dedicare più energia ai familiari. Scorpione. Senza cedere alla forte voglia di oziare, oggi dovrete impegnarvi a fondo su più fronti, con energia e convinzione, e curare con attenzione i vostri interessi. La vita sentimentale sarà ricca di battute mordaci e aggressive. Voi siate diplomatici. Sagittario, al lavoro potreste avere una sorpresa poco gradita, ma a voi le battaglie piacciono, quindi affronterete la situazione con la solita determinazione. L'umore risentirà dell'elettricità che ci sarà nell'aria e vi sarà facile prendere fuoco all'improvviso. Capricorno, i raggi della luna nel segno vi regaleranno la serenità necessaria per affrontare ogni situazione nel migliore dei modi. In questa giornata sarete in vena di confidenze. Preparatevi a un pomeriggio rilassante a base di chiacchiere con i vostri amici più cari. Acquario. Favoriti, quanti di voi sono in viaggio? Potrete trovare ghiotte occasioni per fare acquisti, stringere nuove amicizie durature o vivere una simpatica avventura fuori programma. Per tutti gli accoppiati, l'intesa con il partner sarà veramente brillante. Pesci. La luna, anche se in trigono, solleverà un po' di confusione. Siate cauti e non fatevi sorprendere dalle intermittenze del cuore. Le emozioni, se prenderanno il sopravvento, vi spiazzeranno in amore. L'umore di oggi sarà come una piuma al vento. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

Elisa, l'anima vola su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, ciao Paolo, buongiorno a tutti voi. Non ci sentiamo da 2 settimane, mi sembra molto di più, ma anche se poi vi ho incontrati, sono stata tanto in giro, però avevo proprio voglia di tornare a casa. Ma dite la verità, che succede anche a voi? Perché possiamo stare in vacanza quanto tempo vogliamo, quando stiamo fuori, quando ci allontaniamo, poi quando torniamo a casa le nostre abitudini, quelle che ci avevano stufato, che ci avevano fatto pensare non vedo l'ora di partire, ci fanno stare così bene, ma proprio tanto tanto bene, già a casa nostra, i nostri spazi, sapere cosa fare, dove andare, le routine, recuperare le routine, che poi è sempre una sorpresa, no? E stare qui insieme a voi tutte le mattine, c'è sempre qualcosa di diverso. Come state? Com'è stata la vostra estate? Anche se oggi è 24 agosto e tanti sono in giro ancora, moltissimi sono in giro ancora, perché molti hanno spostato le vacanze più avanti anche per risparmiare, c'è chi ha dovuto rinunciare alla vacanza perché ha avuto problemi collegati ai voli, a montagna, come chiamano l'Etna in Sicilia, insomma ci sono state parecchie debacle per quanto riguarda le vacanze. Comunque, come state oggi? Come va? 331 995 00 95, ho proprio voglia di sapere come vi sentite dopo tutto questo caldo che comincia a passare, se non altro al nord. Al sud no, fa ancora un caldo pazzesco e lo so ancora bene, soprattutto per l'umidità che non lascia respiro. Raccontatevi se avete voglia, sono qui che vi accolgo insieme alla musica di Radio Italia, solo musica italiana, come ogni giorno, perché poi alla fine sì, ok, io non ci sono stata 2 settimane, ma la radio non va lasciato mai, ma neanche un attimo. E iniziamo anche con Qualcosa per te, che è quello che dico a voi, c'è Ligabue.

0: Qualcosa per te, Ligabue. Questa è una canzone che accompagnerà anche la fine, cioè i titoli di coda di Luciano, prima di tutto, che questo nuovo documentario su Ligabue che arriverà all'inizio di settembre, quindi veramente tra pochissimi giorni. E poi tra poco mi dedicherò completamente a voi.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.
2: Sai che cosa penso? Pensare, che se poi penso sono un animale.

fa anche a Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana, che quest'estate certamente non si è risparmiato. Deve fare l'ultima tappa del suo tour questo giovedì a Vinovo in provincia di Torino, e da questa primavera ha fatto quasi 30 concerti in tutta Italia, ma credo anche di più. Poi ha partecipato al nostro Radio Italia Live, il concerto al Foro Italico di Palermo, e adesso si prepara per tornare al banco dei giudici di X Factor insieme a Paola Iezzi, Jake La Furia e la new entry Irama, e poi altri concerti in programma, due soprattutto nel 2027, per festeggiare i 10 anni da Occidentali Scarma, il 17 aprile a Nelson Mandela Forum di Firenze, il 22 al Forum di Assago a Milano. In bocca al lupo quindi a Francesco Gabbani, e a voi che riprendete o magari non vi siete mai spostati, Giuseppe da Potenza che mi scrive per salutarmi, grazie. Ida che dice: bentornata Paoletta, io non ho fatto vacanze perché non me lo posso permettere, ma seguendo te sono stata in vacanza. Ida, certo non è la stessa cosa, però mi è piaciuto raccontare tutti i miei spostamenti e leggere proprio i vostri commenti in direct. Non ci siamo mai separati veramente con i social. Lorenzo da Basilea che dice: siamo in vacanza in Salento e ci godiamo questi giorni al massimo prima di ritornare alla quotidianità. Questo è un bell'argomento, quello di riuscire a godersi le cose, Lorenzo, poi lo riprendiamo, grazie. Rientro oggi dopo 20 giorni traumatico, perché qui in Sicilia ancora siamo tra i 36 e i 37 gradi, ma non è solo quello, Giuseppe da Vittoria, dalla provincia di Ragusa, è l'umidità, è un'umidità che attanaglia, proprio non ti fa respirare. E poi non si firma? Credo, no, è Silvia da Settimo San Pietro che dice: che bello sentirti Paoletta, mi sento meglio, iniziamo a temere che avresti ripreso la radio ma non in questo orario. Non ci pensare neanche, Silvia, non mollo questo orario finché posso, mi piace troppo. Ora Gente di Mare, Tozzi e Raff insieme.

0: amiamo punto e basta.
1: L'amore non mi basta, Emma su Radio Italia, solo musica italiana. C'è chi scrive: io non sono social, Paoletta, non ho seguito i tuoi viaggi, ma ti immagino carica, pronta a tenerci compagnia. Beh, ma è quello che conta, Monica, dalla provincia, dal Trentino, dalla Valsugana. I social sono molto relativi, quello che conta è quello che facciamo e siamo insieme qui. E poi noi siamo rientrati da qualche giorno, una settimana, con mio marito e mia figlia a Vienna e Bratislava. Abbiamo fatto un giro bellissimo, tanti chilometri a piedi, occhi pieni di bellezza, ma forse controcorrente, e sono contenta di ripartire con le mie routine. No, non è controcorrente.

corrente, ma veramente, cioè questo è proprio l'umore di tanti, ripartire con la propria organizzazione, le proprie cose da fare al lavoro, è quello che dicevamo proprio in apertura. Firmati la prossima volta, ti raccomando. Paoletta, bentornata, bentornati anche a voi. Per noi vacanze molto belle, soprattutto perché la famiglia si ritrova, non c'è mancato il mare, ma anche la montagna, le passeggiate, relax totale e soprattutto tempo passato con le cugine Gilda, Giulia, Bianca, quindi lo stare insieme. Ma tantissimi che scrivono: io ferie zero, un po' per mancanza di soldi, un po' per il cagnolino ormai anziano per viaggiare, e dal lavoro mi sono fermata 4 giorni a ridosso di Ferragosto. Franci, ma tanti, tanti come te, Franci o Franci, ecco, tantissimi che non sono proprio partiti, ma comunque rinfrancati dalla mancanza del lavoro per quei giorni, naturalmente. Ora ascoltiamo Rocco Hunt, che è reduce dal concerto di questo weekend a Gela in Sicilia. Eravamo concorrenti perché lui a Gela e io ad Acate Marina, proprio a 20 chilometri. Sono eventi, diciamo così, gratuiti, quindi eravamo in concorrenza. Però lui ha cominciato presto, un po' più tardi, quindi chiaramente scherzo, non c'entra niente. Rocco Hunt è stato bravissimo, è stata una serata eccezionale. Lo ascoltiamo con La più bella del mondo.

0: La più bella del mondo, Rock Hunt su Radio Italia, solo musica italiana. Quanti messaggi così. Marina dalla provincia di Bergamo dice: noi quest'anno abbiamo rinunciato alle vacanze, avevamo organizzato, sistemato cani e gatti, hanno 6 cani e 5 gatti, però uno degli animali è stato male e quindi scrive: anche quest'anno facciamo le ferie l'anno prossimo. Marina, sai quanti come te hanno rinunciato alle vacanze proprio per gli animali, ma siete stati insieme e con tanto amore.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre.

0: termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli €399,50, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time canale 31.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostem.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.

conto, camper allestito, cibo, medicinali, tutto quello che serve. E poi la mia pelosetta di 16 anni ha deciso di stare male, quindi tutto saltato e perdita di acconto. Poi c'è un ascoltatore che si chiama Sergio che fa un po' di polemica, dice: ma allora riepiloghiamo, da quanto sento in radio non è partito nessuno per le vacanze, tutti quei milioni di autovetture per l'esodo. Ma no Sergio, tanti sono partiti, stanno scrivendo, e come, sì certo che sono partiti, però molti si sono mossi anche solo per una giornata o per pochissimi giorni. E noi ci godiamo le nostre vacanze a Creta, ascoltiamo Radio Italia, ovviamente solo musica italiana con il cellulare. Claudio, Cosimo, Fiorella, Lisa e Matteo, bravi ragazzi che portate la radio anche all'estero. Ci stiamo spostando a Venezia, lo scrivono Laura e Franco che andranno a visitare Murano e Burano, vacanza molto rilassante, che belli quei due posti, sono stupendi. Poi sto andando con la mia famiglia a Riccione, e ha scritto proprio Carol con la K, Carol con la K, e quindi per dimostrare a Sergio che tanti invece in vacanza ci sono stati, quindi stiamo calmi, cominciamo bene la settimana Sergio, anche con J-Ax e Italian Starter Pack.

Qualcosa di grande, il Luna Pop su Radio Italia, solo musica italiana, eccola, che dice: ciao Paoletta, anche noi nelle stesse condizioni. Abbiamo prenotato la vacanza, mandato l'acconto, tutto pronto.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: il mondo che vorrei, quello di Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 e un minuto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale, buon lunedì 24 agosto 2026. Ritorno alla vita, a Barcellona esce dal coma il 21enne trevigiano aggredito nel capoluogo catalano in una rissa fuori da un locale. Un sospiro di sollievo e mentre continuano le indagini. Caro carburanti, non si fermano gli aumenti. Il 25 scade la proroga del taglio delle accise, il governo ha deciso di prorogarla. I migranti, il presidente della CE, il cardinale Zuppi, dice non polarizzare la questione, salvare tutti, le persone vengono prima dei confini, ha citato il Papa. La Cas Montana ha arrestato Jacques Moretti, avrebbe picchiato la moglie Jessica, finita all'ospedale. Sono i proprietari della Costellazione, il bar bruciato con decine di morti, molti gli italiani. Zelensky, piano condiviso sullo stop alla guerra, la tregua, zona franca e ritiro delle truppe, atteso il vertice dei volenterosi. Il terremoto, dice la Meloni, accelerata la ricostruzione, 10 anni fa il terremoto in centro Italia, dice il sindaco, la ricostruzione c'è, grazie. In corso e sono previste in giornata le celebrazioni per questo triste ricordo. La vicenda dell'Ucraina, Zelensky dice c'è un piano di pace condiviso che prevede la tregua, zona franca, economica e ritiro delle truppe, chiede 360 missili. I dazi Stati Uniti-Canada, Trump commenta i dazi ritorsivi annunciati da Ottawa a partire dall'8 di settembre dopo quelli americani in vigore da ieri l'altro. Comunque i dazi ci sono. Dice la bravissima e affascinante Benedetta Porcaroli, io ho un rapporto intenso coi sogni. Lo sport ai giochi del Mediterraneo di Taranto, successi tanti e medaglie per i rappresentanti italiani. E come si dice, non finisce qui. Campionato di calcio di Serie A che è iniziato, la prima giornata, mancano due partite in programma quest'oggi, Bologna-Lazio, Roma contro Fiorentina. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buono altrove, massime in graduale aumento. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Solo per lei, Pino Daniele su Radio Italia, solo musica italiana. Antonella da Roma, ma che dici? Mi racconta, guarda, oggi ho proprio capito che sto invecchiando, 54 anni, figli crescono, mia mamma ha festeggiato gli 80 anni, la mia bambina ne compie oggi 27, ma che invecchiando, Antonella, hai fatto un sacco di cose preziose, ne devi fare ancora tantissime, questa non è vecchiaia, vedi tua figlia crescere, e allora... vi stiamo seguendo durante un lungo viaggio da Lavagna, dalla provincia di Genova, fino a San Martino di Castrozza in Trentino. Eh sì, è proprio un lungo viaggio. Andrea, Diego, Erika, Bici, il pappagallo Merlino. Ma vi portate dietro il pappagallo? No, ma mandatemi un audio con Merlino, voglio sentire cosa dice. Ma sa dire Radio Italia? Il pappagallo Merlino deve imparare a dire Radio Italia, ragazzi. Forza, forza, fateglielo fare. Potrebbe diventare un jingle il pappagallo che dice Radio Italia. E poi c'è chi dice, io sono appena ritornata dalla bellissima Zante. Mary, oggi è il giorno zero in cui razionalizzi che è tutto finito e che devi ritornare alla solita vita. Però lo dice con un'icona, con un emoji che sorride, che ride. Quindi solita vita, però ce l'abbiamo. Questa vita è preziosa.
1: Disco Italia. Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Se

Bundabash per 1.000.000 su Radio Italia, solo musica italiana. Ma hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi? Dal 4 al 6 settembre IKEA dedica 3 giornate all'organizzazione della casa. Ti aspettano promozioni e attività pensate per tutta la famiglia. Porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta, che quest'anno festeggia 30 anni. In omaggio per te 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fai spazio a ciò che ami con IKEA. Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
0: No, ho solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
0: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
4: Piacere, calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.

0: c'è, dottor Scotti?
1: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: E Safe con Tu mi piaci tanto su Radio Italia, solo musica italiana. Non è quello che ha pensato un pizzaiolo di Catania, probabilmente l'avrete letto. Questo pizzaiolo ha appeso un cartello fuori il suo negozio che dice: qui gli influencer non possono entrare, si accettano persone, non personaggi. Ed è molto lecito quello che ha fatto, perché vi spiego. È rimasto scottato da questa esperienza con un content creator, con un influencer che usa TikTok, che è molto seguito. Non ha rivelato l'identità, però ha raccontato che ha mangiato la pizza insieme ad un amico e poi se n'è andato senza pagare il conto di 60 euro. Ha usato il suo lavoro per scroccare questa cena, così l'ha vista il pizzaiolo di Catania, che dice: vabbè, tu fai l'influencer, ma io manco ti conosco, i social li seguo relativamente, se vieni nella mia pizzeria, ma perché devi mangiare a scrocco? Non fa una piega, almeno chiedi, se proprio vuoi ti metti d'accordo. E quindi ha messo in chiaro che non accetterà più comportamenti del genere, che il conto va sempre saldato, e ha detto anche che quei 60 euro ormai non li vuole più, gli basterebbero una spiegazione, delle scuse, però insomma adesso dice che non lo vuole più. L'importante è che se vai da lui poi paghi il conto.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato: in realtà non se n'è mai andato.
3: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie.
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
9: Couture, dal 26 agosto, al cinema.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Le nuvole.
1: Supereroi, Mr. Rain su Radio Italia, solo musica italiana, una canzone che voglio dedicare ad un'ascoltatrice che ha anche dimenticato di firmarsi, forse dopo l'ha scritto Antonia, un messaggio che non ha proprio bisogno di commenti perché avrebbe bisogno Antonia di un abbraccio da parte di tutti noi, e dice: buongiorno Paoletta, sono una terremotata di Saletta di Amatrice, oggi sono 10 anni che ho perso tutti i miei amici e vorrei ricordarli con un bacio al cielo attraverso questa radio che mi ha fatto compagnia nel mio anno di ospedale a causa delle ferite, e da allora l'ascolto tutti i giorni. Ciao e grazie, grazie a te Antonia.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
7: No, è tornata la Candida.
8: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
9: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
10: Fotosì, scarica l'app.
11: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
12: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
13: Perché? Perché?
14: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
15: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
17: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
19: Perché? Perché?
15: Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
21: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
22: Ma che male, di nuovo la schiena.
23: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
22: No, solo troppo tempo seduto.
23: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
22: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten.
24: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Tribale.
1: Tribale, Elodie su Radio Italia, solo musica italiana, l'aveva già annunciato, adesso lo sta realizzando, lo sta più che altro concretizzando, Achille Lauro, perché oggi è data appuntamento alle 14 per delle novità che non riguardano la musica, anche se poi lui la musica dentro ce la mette sempre e tutto da lì nasce l'ispirazione, se non altro. Probabilmente l'avrete visto, Achille Lauro è diventato il direttore artistico di un brand di moda che ha già presentato per il concerto allo Stadio San Siro di Milano, facendo anche una sfilata che è andata in scena sul palco, no? A sorpresa. E ha scritto sui social: siamo pronti a partire davvero, sono anni che disegno le mie idee e sogno di lavorare nella moda, non come volto ma come autore della mia visione, e ho lavorato tutta l'estate a quello che vedrete, e ha garantito che sta per arrivare qualcosa di grande. Chi lo sa come sarà, perché poi ti viene voglia di indossarle certe cose, soprattutto se sono per persone che non vanno su un palco, ecco, perché non andiamo tutti sul palco. Staremo a vedere se ha trovato la giusta via di mezzo o se invece riuscirà ad imporre la sua vena artistica, quindi la sua originalità. Di certo noi lo ascoltiamo con La Città degli Angeli.

0: Luca lo stesso, Luca Carboni su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
4: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
5: Ragazzi, vocale di emergenza, si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto, tuta nuova attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

Africa Gali su Radio Italia, solo musica italiana. Un bacio anche a Cristina da Levanto che dice: vacanze lunghe no, però durante l'anno tanti weekend e viaggi settimanali, ma è sempre bello tornare a casa. E su Radio Italia, solo musica italiana, alle 11:01.

Washington, Lucio Dalla su Radio Italia, solo musica italiana. Invece adesso stiamo per ascoltare quella che è la prima collaborazione tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Si chiama Goya e fa parte di questa versione deluxe dell'ultimo album di Fabri Fibra, Mentre Los Angeles brucia. E ovviamente per lanciare questa canzone spesso si fa, quasi sempre si fa un video, e hanno pubblicato questo videoclip che è un mini film vero e proprio che potete vedere su Radio Italia TV, sulla scena di un crimine. E quindi hanno interpretato il ruolo di protagonisti Fabri Fibra e Riccardo Zanotti, si sono molto divertiti sul set, tranne che per un piccolo dettaglio, che questo videoclip è stato girato a luglio, quando già il caldo era forte, ma parecchio forte, e hanno dovuto però indossare questi capi pesanti da detective, le tute asettiche, quelle col cappuccio della polizia scientifica. E insomma hanno fatto anche un po' di ironia sui social. Fabri Fibra ha scritto il video più estivo che avevamo, e Zanotti ha raccontato che girare il tutto in impermeabile con il caldo di luglio non è stato facile, ma ne è valsa la pena. Noi ascoltiamo la canzone Goya.

Guantanamera, Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Che bello quando un campione, una persona al centro delle attenzioni, non sta solo lui sotto i riflettori, ma tira in mezzo, anche se per un attimo, anche chi gli è a fianco. E sto parlando di Djokovic, che è uno dei più grandi tennisti di sempre, e parlo anche della moglie, perché che cosa ha fatto? Lui è serbo, è stato protagonista di un nuovo documentario.

0: E in questo documentario ha voluto omaggiare la moglie, ringraziarla pubblicamente. Ha raccontato che sono insieme dai tempi del liceo, che è l'unica relazione seria che abbia mai avuto e che è stata la sua prima fidanzata, la prima promessa sposa, sua moglie per più di 20 anni, ed è grato, ha raccontato, per il suo amore, per il suo sostegno, per il rapporto che si è evoluto nel corso degli anni. E ha anche detto che sì, certo, ci sono state le difficoltà come in tutte le relazioni, e lui ha 40 anni, 39 anni, e ha raccontato che per lui il segreto della longevità di quest'amore, di un rapporto in generale, è la comunicazione, l'onestà e la trasparenza. E infatti dice sempre: bisogna parlare quando qualcosa non va, più tieni tutto dentro, più il mostro cresce. Molto bello questo amore dichiarato alla moglie, non è sempre scontato, soprattutto, appunto, ripeto, da una persona che è al centro delle attenzioni, nel suo caso, perché è un grande campione. Ora noi ascoltiamo due grandi campioni della musica, anche se in due settori diversi, ma stanno benissimo insieme. Gabri Ponte, Jovanotti, questo è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA, Gabri Ponte Giovanotti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabi crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro in negozio e su app. Chiabi, 30 anni d'amore con le famiglie italiane. A me piace mangiar bene,

0: dottor Scotti.
1: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon.
8: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

dedico tutto, Biagio Antonacci su Radio Italia, solo musica italiana. Oggi abbiamo cominciato raccontandoci come stiamo e molti hanno scritto che sono affaticati perché hanno affrontato quel trauma, perché è un trauma del trasloco, che è una faticaccia sotto tutti i punti di vista. Poi quest'estate chi lo ha affrontato ha dovuto affrontare il trasloco con questo caldo, che è stato veramente il triplo della difficoltà. Pensate che avete avuto lo stesso destino di Meghan Markle e marito principe Harry, perché da alcuni giorni l'avrete letto, nel Regno Unito non si parla d'altro, perché sono tornati dall'America e loro si sono trasferiti nel 2020 negli Stati Uniti, e invece adesso hanno deciso di tornare nel Regno Unito a vivere. E quindi gli inglesi si erano stupiti all'epoca perché se n'erano andati, adesso sono stupiti perché tornano a casa, soprattutto per Harry, perché lei non è inglese. E avrebbero deciso di tornare dopo che Meghan Markle ha ricevuto un'offerta per un ruolo per un prodotto cinematografico. Sapete che, no, lo saprete bene meglio di me anche, che lei è un'attrice, è stata un'attrice di grande successo di una serie TV americana, Suits. E per quanto riguarda il lato economico, la sicurezza di Harry e Meghan potrebbe costare 5 milioni di sterline all'anno, e quindi questo sta facendo parlare molto i britannici, e hanno scelto di vivere in una casa privata fuori Londra, che io chiamo casa ma sarà mezza reggia, comunque ecco, qualcosa di faraonico. Hanno già iscritto i due figli a scuola, e se state pensando, voi che avete fatto il trasloco quest'estate, loro qualche aiutino in più l'avranno avuto. Sì, avete ragione, indubbiamente. Noi ascoltiamo La Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Id Colors su Radio Italia, solo musica italiana, era Karma.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Quando

0: Estate 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Solo tre minuti Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Molti quest'anno hanno fatto la scelta di provarci, di fare un cammino. Mi auguro che tanti abbiano scelto cammini un po' in quota, perché col caldo che ha fatto quest'estate era veramente dura. Io stesso ho cercato di prenotare per un cammino in Abruzzo e non ci sono riuscita, posto non c'era, perché in tantissimi hanno scelto questa strada, no, per andare in viaggio. E i cammini, quelli certificati, dove sai che trovi da mangiare, da dormire, che devi prendere quel certificato, no? Che ti garantisca appunto che sia tutto seguito, organizzato. A questo proposito vi voglio segnalare un cammino, ma è dedicato a chi c'ha molto tempo, veramente tanto tempo, che si prende una pausa e si fa un bel giretto di perlomeno 6 mesi, perché ci vogliono 6 mesi per farlo, perché si chiama Wolf Trail ed è un cammino di quasi 3.500 chilometri, va dalla Polonia a Trieste e quindi attraversa Germania, Svizzera, Austria e Slovenia. E

0: classicone di Marco Masini era Ti innamorerai su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mechlon Lennox.
3: Conosci Mechlon Lennox?
2: Mechlon Lennox.
3: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.

Marrakesh, Crazy Love, per chiudere l'appuntamento insieme a voi, il primo di questa nuova stagione. È stato bello tornare a casa, ci sentiremo domani. Un'ascoltatrice mi chiede: ma ci sarai a Galati Mamertino questa sera per il tuo DJ set? Certo che ci sarò, poi tornerò qui domani mattina, su e giù, si va in giro per l'Italia per incontrarvi, per ascoltare insieme, ballare e cantare la musica italiana. Paoletta vi dà un bacio, grazie a Paolo dall'altra parte. Vi lascio a Mario Volanti, che è nel pieno

0: del Mar Ligure, adesso vi racconterà tutto lui, e sono le 12:03, quindi è il momento dell'informazione con Sky TG24.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Arriva la proroga fino a mercoledì dello sconto sulle accise. Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi sul gasolio. Schlein dice governo tassi gli extra profitti. 10 anni fa il sisma che colpì il centro Italia, oggi le commemorazioni. Meloni sarà da matrice, l'Appennino deve rinascere, ha detto Mattarella, pagina drammatica della Repubblica. Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi. Zelensky nel giorno dell'indipendenza ribadisce l'Ucraina non cadrà. Costa dall'Europa sostegno incondizionato. Userán Pezeshkian apre conflitto, non può durare per sempre. La Casa Bianca intanto prepara un'altra stretta contro Teheran. Oggi Bessent presenta misure mai viste. Migranti, Piantedosi ferma la Sea-Watch, multa e stop di 45 giorni. Violate le norme nei soccorsi in mare. La replica dell'ONG, non collaboriamo con i criminali. Jacques Moretti arrestato per violenze contro la moglie Jessica, aggredita tra l'11 e il 12 agosto. La coppia è indagata per la strage di Crans-Montana. Serie A, successi in trasferta per Juventus e Milan contro Frosinone e Torino, vincono anche l'Atalanta e Lecce. Alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Formula 1, Norris vince in Olanda, secondo Antonelli, terzo Russell, volle. Le azzurre conquistano la terza vittoria su 3 agli europei, domani la sfida con la Slovacchia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay,

ritrovate, ben ritrovati amici e amiche all'ascolto. Oggi è lunedì, noi siamo qui ancora per questa settimana in Liguria a bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante un po' ondulante con Nando Comandante. La ciurma è con me e sto per raccontarvi il primo spaccato della nuova classifica, quella di ieri. Al numero 20, Madame, Mama, non Mama.

0: 19° Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

finisce qui il nostro primo incontro con un pezzo di classifica. Domani lo spaccato numero 2, domani le posizioni che vanno dalla 16ª alla 13ª. Domani saremo ancora qui a bordo del nostro studio esterno estivo, galleggiante un po' ondulante con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito in questa meravigliosa Liguria. Per oggi è tutto, ciao e a domani.

0: fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
2: Yuhu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
12: Super Protein? Che sarà mai?
13: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
12: Ideali per chi fa sport?
13: Ideali per tutti, sono super buoni.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: Disney presenta:
17: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
16: Oceania.
18: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
16: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
17: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
16: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
19: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79€.
5: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
6: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
7: Fotosì, scarica l'app.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

Berlino, Ernia, buon pomeriggio ad Antonio Montieri, vi saluto tutti e noi staremo insieme fino alle ore 16 anche oggi, tre ore insieme di bellissima musica italiana. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 13. Sono

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale e buon lunedì 24 agosto 2026. Che bello quel pipistrello, un pipistrello comune in Africa, è stato avvistato sull'isola di Pantelleria. Grazie a un campionamento acustico mirato, un gruppo di ricerca è riuscito a registrare i richiami estremamente deboli e ad alta frequenza invisibili ai monitoraggi del pipistrello Nitteride di Tebe, Nycteris tebaica. Ampiamente diffuso in Africa, ma finora la sua presenza in Europa non era mai stata confermata. Nessun esemplare infatti conservato in un museo, nessuna descrizione finora è stata fatta in precedenza, nessun riferimento a località precise. I migranti, il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, dice: non bisogna polarizzare la questione, bisogna salvare tutti, le persone vengono prima dei confini, cita il Papa. La tragedia di Crans Montana, è stato arrestato Jacques Moretti, il proprietario, avrebbe pestato la moglie Jessica, finita all'ospedale. Sono i proprietari appunto del bar bruciato alle Costellazioni che ha provocato decine di morti, molti gli italiani. Attenzione, Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sono ai Caraibi con i figli Mia e Orlando. Una fuga ai tropici e relax in famiglia per la storica coppia della televisione. Sì, e chi se ne frega. Meno parenti, più innovazione. L'agricoltura italiana non è più familiare. I dati Istat sul cambiamento: calano del 75% i familiari nei campi, aumenta l'uso della tecnologia. Ranucci la vitola, chi dice la verità? Bah! Zelensky ricorda che c'è un piano condiviso sullo stop alla guerra tra Russia ed Ucraina. La tregua, una zona franca, il ritiro delle truppe, queste le tappe, ed è atteso il vertice dei volenterosi. Il terremoto, la Meloni ricorda e dice, è stata accelerata la ricostruzione. 10 anni fa, proprio come oggi, ci fu il terremoto nel centro dell'Italia. Il sindaco ricorda, la ricostruzione c'è, grazie a tutti. E dazi USA-Canada, Trump commenta i dazi ritorsivi annunciati da Ottawa dal Canada a partire dall'8 settembre dopo quelli americani in vigore dall'altro giorno. La vicenda di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, così dice l'Iran, che aggiunge: consideriamo nemico qualsiasi paese che partecipi alla guerra economica scatenata da Trump. E quindi la tensione resta molto alta. Non si ferma l'aumento dei prezzi dei carburanti, lo sconto per il diesel è stato prorogato dal governo fino al 26 agosto. Dice Giovanna Civitillo: io e mio marito Amadeus abbiamo un nostro segreto, la condivisione. Lo sport, il calcio, è iniziato il campionato di Serie A, la prima giornata si chiude oggi con i due posticipi, Bologna contro Lazio, Roma contro Fiorentina. Ai giochi del Mediterraneo in corso a Taranto, successi per i rappresentanti italiani, davvero bravissimi, dai! Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Parziale deterioramento delle condizioni atmosferiche. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci su rilievi alpini e sulle pedemontane, soleggiato altrove. In serata l'instabilità aumenterà di intensità tra Val d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Caldo e stabile al centro-sud. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Non è tempo per noi, Ligabue a Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio da Antonio Montieri, con voi fino alle 16 anche questa settimana. È il tempo di far fare ancora un po' di vacanza a Mauro Marino e Francesca Leto, che torneranno il 31 di agosto a quest'ora, mentre io tornerò tranquillo al mio orario del mattino, insieme a Enzo Savi, Cicì, che stanno tornando anche loro a loro volta dalle vacanze. Stanno facendo un bel viaggione, li saluto, mi raccomando, andate piano, c'è tutta la combriccola delle buone nuove pronta a ritornare anche loro, anche noi, il 31 di agosto, lunedì, e vi aspettiamo tutti. Saluto Lidia Tarsitano, è bello ritrovare anche lei oggi qui in regia. E voi, cari piccolini, cosa state facendo? State rientrando dalle vacanze? Siete già rientrati? Ci state andando? Non ci siete mai stati? Fatemelo sapere, come sempre, con un SMS WhatsApp al 331 995 0095. Nel frattempo cosa facciamo? Andiamo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vita.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
15: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
16: Odio questa notte.
15: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
14: Ali.
15: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
17: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: dottor Scotti.
1: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Stop, dimentica Tiziano Ferro a Radio Italia, solo musica italiana. Avete scritto in tanti, 331-995-0095 i vostri sms e whatsapp. Ciao Antonio, noi siamo in ferie e stiamo preparando il giardino per la festa della nostra principessa Chiara, che oggi compie 13 anni. Potresti farle gli auguri da parte di mamma, papà e nonni? Grazie, auguri, auguri Chiara! E vai, si entra nell'adolescenza. 13 dovrebbe essere l'anno giusto per entrare nell'adolescenza. Ciao Radio Italia, io Eleonora, mia mamma Emanuela e papà Giuliano siamo arrivati stanotte dalle ferie e oggi ritorno al lavoro in Germania. Mi fate sempre bella compagnia. Grazie Eleonora, buon lavoro, buon rientro. Ciao piccolini, sono Adele di Cinisello. Purtroppo oggi non sto molto bene perché ho un po' di febbre e sto tornando a casa da lavoro. Per fortuna ci siete voi che mi accompagnate. Adele, mi raccomando, riguardati, riprenditi subito, riprenditi presto. E poi saluto anche Lina che ci ascolta sempre, che è una fan di Sal da Vinci, che ascoltiamo con poesia.

Riccione dei giornalisti a Radio Italia, solo musica italiana. Da Riccione a Misano Adriatico, cioè il tratto è breve perché Roberto e Marisa sono in partenza da Pusiano. Le nostre vacanze iniziano oggi dal Moregallo e poi da venerdì al mare, appunto, di Misano Adriatico. Grazie a voi che ci tenete compagnia, ma grazie a voi, cari Roberto e Marisa. Poi ciao Radio Italia, sono Anna e insieme al mio marito Luca, le nostre famiglie Chiara e Giulia, andiamo al mare ad Albenga. Buon mare della Liguria a voi. E poi ciao Radio Italia, siamo Noemi e Moreno, stiamo tornando dalle nostre bellissime vacanze, ci state facendo compagnia con la vostra ottima musica, grazie per quello che ci avete scritto. Un saluto Radio Italia, solo musica italiana.

0: Amandoti, Gianna Nannini su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
2: Fotosì, scarica l'app.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Tu, quando alzi lo sguardo, vedi soffici muffin in un cielo di nuvole. Se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli. Se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè. Se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare! Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
5: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
6: Buono.
5: Melone retato.
6: Buono.
5: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
6: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

anche lui con la sua Inter 4-1 contro il Monza. E, è cominciato il campionato italiano di calcio, quindi le partite continuano anche con le polemiche, naturalmente, che sono immancabili ogni volta, ma ogni partita di calcio comincia prima dei 90 minuti. C'è infatti quell'istante che si ripete identico in ogni campo: due capitani, un arbitro e una scelta effettuata con il classico lancio della monetina destinata ad aprire la sfida che sta per iniziare. Da qui nasce Palla o Campo, la moneta ufficiale che ha appena debuttato nella prima giornata del nuovo campionato di Serie A. È un conio da 5 euro emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, realizzato dalla Zecca dello Stato. Sul dritto campeggia il pallone da calcio, emblema per eccellenza del gioco. Lungo il bordo la parola talento è declinata in diversi dialetti italiani, a sottolineare come la passione per il calcio sia un patrimonio condiviso che attraversa l'intero paese. Il rovescio raffigura uno stadio costruito attraverso una raffinata trama che ne restituisce profondità e monumentalità. Lui invece non tifa per nessuna squadra, lo ha già detto più volte, stiamo parlando di J-Ax. 1, 2, 3.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Perché per stare bene

Cocktail d'amore, Mahmood a Radio Italia, solo musica italiana. Saluto un po' di amici che hanno scritto qui al 331 995 0095. Ciao, sono Emanuela e con mio marito Fabrizio stiamo viaggiando in vostra compagnia di ritorno dalla Puglia, dove siamo stati al concerto della Taranta a Melpignano. Che bello. Poi ciao Radio Italia, siamo Francesco e Maria Pollonia, stiamo tornando dalle nostre vacanze in Calabria, grazie della vostra compagnia. Poi ciao Claudio e Fabrizio, stiamo ascoltando Radio Italia mentre stiamo attraversando come Giulio Cesare il Rubicone, direzione 3 giorni di mare al Conero. Un abbraccio.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: È vero, c'è il sole fuori. Questa domenica Olly e Giuli qui a Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Antonio Montieri, con voi fino alle 16. Saluto Lidia Tarsitano in regia. E voi che ci state scrivendo in tanti al 331-995-0095. Voi che siete in vacanza, ci state andando, qualcuno non ci è andato. Ciao Radio Italia, appena iniziate le ferie, in viaggio dalla Puglia con Adelaide, Alessio, Emanuel, Valentina e Ginger. E poi Alessia, Cristian, Sofia ed Elena, stiamo rientrando dalle vacanze direzione Torre Belvicino, Vicenza. Ci state facendo molta compagnia durante il viaggio e siamo riusciti ad ascoltarvi anche in Croazia, e noi siamo dappertutto. Poi potete ascoltarci anche attraverso l'app, il nostro sito radioitalia.it naturalmente. Poi ciao, sono Bruna da Cagliari, siamo ancora in vacanza e con i miei cugini piemontesi stiamo andando a visitare le grotte di Su Marmuri, credo che si dica così, che l'accento sia giusto. Ciao alla nostra radio preferita, grazie. Poi cari amici di Radio Italia, dopo queste splendide giornate estive in Puglia e in Calabria, siamo davvero tristi perché oggi dobbiamo tornare in Germania. Saluti Elisa, Giovanni, Gianluca e Giuliano, ma non dovete essere tristi perché adesso c'è anche il Disco Italia.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
4: Sono

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai. Era Rose Villain su Radio Italia, solo musica italiana. Ecco.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro. Spero
6: che... L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglia Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i Big della Politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Eddie Brock, non è mica te, qui su Radio Italia, solo musica italiana. Nel Regno Unito chi è indeciso se andare in una sauna o a teatro può andare in tutte e due contemporaneamente, perché il Regno Unito ha il suo primo Sauna Theater. Eh sì, e come si intuisce dal nome, si tratta di un centro artistico costruito appositamente come sauna, che è appena debuttato a Edimburgo. Fino al 31 agosto, dal mattino alla sera, ospita eventi che mischiano teatro, musica e danza. Si va dal rave ai salotti letterari fino agli spettacoli di cabaret. La particolarità, trattandosi contemporaneamente di una sauna, è che le temperature possono avvicinarsi anche ai 90 gradi, con il pubblico obbligato quindi a partecipare in mutande. Così, chi è già passato in questa sauna teatro parla di una terapia musicale e per il corpo. E dal teatro andiamo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie.
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vita.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.
13: Ed è un po' di...

Tiato a Radio Italia, solo musica italiana. Un po' di messaggi perché ci state scrivendo davvero in tanti al 331 995 0095. Ciao Radio Italia, vi teniamo con noi nella nostra magnifica vacanza a Cesenatico. Luca, Ambra e Lara ci avete mandato anche una bellissima foto, siete alla fine del pranzo più o meno, vi saluto e buona digestione. Ciao Radio Italia, vi stiamo ascoltando in viaggio dalla Calabria verso Crema, un saluto Gemma, Alessandra e Ugo. E poi c'è questo messaggio: ciao piccolino, strano sentirti a quest'ora, noi stiamo rientrando dalle vacanze da Salerno direzione Nova Milanese, buon pomeriggio da Stefania e Marco con Nicolò e Anna, grazie della compagnia, ma grazie a voi. Siamo Stefano, Martina, Pietro e Manuela e stiamo andando in Valle d'Aosta in vacanza in vostra compagnia, che bello. Poi ciao Radio Italia, noi siamo Sofia, Adele e Gioele e stiamo andando al lago con la roulotte. Ciao piccolini, c'è da fare un augurio di buon compleanno, li facciamo a Pietro che oggi compie 60 anni, buon compleanno Pietro.

0: Voilà, Elettra Lamborghini a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
5: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
6: Scusa, sto facendo colazione.
7: Ci vuole Fiorentini.
8: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco. Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
9: Fotosì. Scarica l'app.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
12: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
14: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.

Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors, Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di Laura Pausini, che sembrerebbe aver ritrovato nuovamente Max Pezzali oltreoceano. La notizia arriva dalla moglie di Max, Deborah, che è attivissima sui social e ha documentato l'incontro tra coppie in una affascinante location di Miami Beach. Se Max Pezzali era con sua moglie, infatti anche Laura Pausini era accompagnata dal marito Paolo Carta e dalla cagnolina Lila. Solo poche settimane fa i due artisti avevano già condiviso una gita in barca sempre negli Stati Uniti. Per Laura Pausini il ritorno sul palco è fissato il 19 settembre per un concerto alla Palma nelle Canarie prima di ripartire con il suo tour mondiale. Resta in ascolto su Radio Italia, solo musica italiana.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

0: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Mezza verità, Gigi D'Alessio a Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo salutare un po' di amici, dai, al 331-995-0095 i vostri messaggi. Ciao da Carmen, lavoro ascoltando Radio Italia, mi fa tanta compagnia. Ciao da Torrenova, provincia di Messina. Ciao Carmen. Ciao Radio Italia, stiamo tornando dalle vacanze, direzione Bergamo, Anna Giulia e Daniele, buon rientro. Buongiorno, volevo fare gli auguri di buon compleanno a mia nipote Linda per i suoi 11 anni, dal nonno Giuseppe, nonna Mary, da Fredaia, Trento. Grazie, auguri auguri Linda, 11 anni. Poi vacanze finite anche per noi, stiamo rientrando da Assinago, provincia di Milano, dalla Calabria, precisamente Albidona. Siamo Francesco, Stefano, Chiara e Gandhi. E poi ciao, stiamo andando in vacanza in Valtellina e ci tenete compagnia durante il viaggio. Patti ed Ermi e ciao!

bisogno

Overdose d'amore, zucchero a Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Antonio Montieri con voi fino alle 16, poi arriveranno Giuditta Recco e Marco Falivelli in vostra compagnia fino alle ore 18. E intanto manca una settimana esatta alla partenza del tour estivo di Gianni Morandi, con cui Gianni festeggerà i 60 anni di carriera in giro per l'Italia. La tournée si intitola C'era un ragazzo estate 2026 e inizia lunedì prossimo all'Este Music Festival in provincia di Padova. Nel calendario è previsto anche un concerto speciale che si terrà il 4 settembre a Mantova. Si tratta di un concerto inclusivo realizzato in collaborazione con la Casa del Sole, un'associazione che si prende cura di bambini e ragazzi disabili dal 1966. I live proseguiranno poi fino all'inizio di ottobre. Radio Italia Solo Musica Italiana accompagnerà Gianni Morandi in giro per l'Italia in qualità di

radio ufficiale del tour. Infatti trovate tutte le date anche sul nostro sito radioitalia.it. E questo è il suo ultimo single con Alessandra Amoroso, Hit Parade.

Annalisa, direzione La Vita, e direzione Milano invece per Stefano e Chiara, che stanno rientrando dalle vacanze, vacanze finite per loro, rientrano da Trebisacce in Calabria. E poi, ciao ragazzi, vacanze finite, siamo in viaggio dalla Puglia a Firenze con i nostri nipotini, ascoltiamo tutti i giorni Radio Italia come in questo momento e ci fate tanta compagnia. Ce li fate gli auguri per i nostri 50 anni di matrimonio fatti ieri? Un abbraccio da Antonietta e Luigi. Ma auguri, auguri, auguri, cari Antonietta e Luigi, 50 anni, cosa sono, le nozze d'oro, giusto? Quindi tanti, tanti auguri a voi!

0: Due minuti Calcutta qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Parlar d'amore, Saif, Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo invece di robot. Negli ultimi tempi vi parliamo spesso di strani robot umanoidi che vengono impegnati in varie attività in Cina. Adesso si aggiunge, pensate, anche il vigile robot. Insomma, in una provincia, infatti, un automa ha affiancato la polizia stradale nella gestione del traffico e non solo. Il robot non ha fatto una piega nemmeno sotto l'acqua, si collega ai semafori per dare indicazioni, fotografa le auto in sosta vietata e richiama chi commette infrazioni o guida la moto senza il casco. Il nuovo vigile automatizzato è in grado di lavorare 24 ore su 24, ma potrebbe essere impiegato soprattutto nelle ore di punta e con il maltempo. Comunque vedrete che, prima o poi anche loro li troveremo al bar a prendersi un caffè, una volta che capiranno l'antifona, vabbè dai. Quanti anni hai, Vasco Rossi, qui su Radio Italia, solo musica italiana?
1: Quanti anni hai?

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Chiamami per nome, Fedez e Francesca Michelin, la sfida più dolce della TV è pronta a ripartire. Torna Bake Off Italia, dolci in forno, con la nuova edizione condotta da Brenda Lodigiani. 16 aspiranti pasticceri si sfideranno tra creatività, tecnica e prove spettacolari davanti ai giudici Ernest Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, con il maestro Iginio Massari nella prova tecnica. L'appuntamento è da venerdì 4 settembre in prima serata su Real Time, canale 31, Radio Italia, solo musica italiana e radio ufficiale di Bake Off Italia, dolci in forno.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: A me piace mangiar bene.

0: a dottor Scotti.
1: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Tanti vorrebbero.

0: Essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Sono già solo in Modà, Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono tantissimi messaggi che stanno arrivando, come sempre, i vostri SMS, i vostri WhatsApp al 331-995-0095. Ciao, un saluto speciale da Anna e Gianni. Siamo in viaggio di ritorno verso Milano dalla bellissima Calabria, Rossano. Poi, ciao, noi invece di ritorno da un tour in Sicilia diretti a Bari, Simona da Bari. Poi, sono Cecilia, ho 11 anni, mi state salvando dalla noia con le vostre canzoni. Stiamo tornando dall'Abruzzo fino a Torino. C'è ancora un bel viaggio questo, eh. Poi ciao, siamo in viaggio dalla Sicilia a Pistoia. Ti salutiamo io, il mio babbo, la mia mamma e mio fratello. Un saluto Thomas, Claudia, Gennaro, Cristian, fa caldissimo. E poi siamo Laura e Adolfo. Stiamo tornando a Novara da Catania in autostrada e il 4 settembre ci sposiamo. Tanti auguri a noi, ma tanti auguri ragazzi, ormai ci siamo. Proprio vicinissimo, la prossima settimana praticamente. Maledetto me, Fulminacci.

0: Aprirà il Mantova Summer Fest, una rassegna di concerti estivi in programma all'Esedra di Palazzo Te. I biglietti per questa data sono esauriti da tempo, anche perché il live segna la ripresa del tour di Coez dopo quasi un mese di pausa. I concerti estivi termineranno a metà settembre, ma tempo qualche settimana e Silvano, questo è il suo nome all'anagrafe, si rimetterà in pista per un nuovo tour nei teatri. Coez partirà con una tripletta live all'Auditorium Conciliazione della sua Roma il 30 e il 31 ottobre e il 1 novembre. Trovate tutte le altre date su radioitalia.it.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto anche se sotto sopra, anche se sotto sotto sotto non ci vado mai.

0: come anche con l'alta marea.
1: Alta marea, Coez e Fra Quintale, e Giuditta Recco non è sola stavolta.
2: Hai capito? È tornato.
1: Eccolo, eccolo.
3: Ciao.
2: Marco Palivelli, bentornato.
1: Bentornato e ben trovato.
3: Grazie, grazie.
2: Hai visto, ragazzi, che sorpresa?
3: Sì, no, infatti avevo letto qualcosa, però c'è stata una crasi fra Mauro Marino e Francesca Leto in me.
1: Sto cercando di capire quale parte di Francesca tu hai ereditato alla fusione, ma
3: proprio nessuna, guarda.
1: Lo vedi, lo vedi.
3: Va bene. Invece voi, niente, siete tornati?
2: Sì, soltanto per una settimana in realtà, perché poi la settimana prossima abbandona di nuovo,
1: sì,
2: però
1: sì.
2: Vabbè.
1: Sono incostante io.
2: Sì.
1: L'ho sempre detto sta cosa.
2: No, è che non ti applichi.
1: Non mi applico.
2: È quello.
3: Potrebbe fare di più.
1: Potrebbe fare di più.
3: Sì. Va bene, fino alle 18 qui su Radio Italia solo musica italiana. Ringrazio e saluto Lidia Tarsitano in regia. Noi ci ritroviamo domani alle 13. Mi raccomando, un saluto da Antonio Montieri. Buona serata. Radio Italia solo musica italiana. Sono le 16.

0: essere Cremonini, nessuno vuole essere Robin a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon lunedì 24 d'agosto. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, bentornato. Ah, aspetta, perché qua c'è il momento mio preferito.
0: Vai, prego, prego, prego.
1: Salutiamo Pollo che è in regia.
0: Ognuno si porta il suo pubblico, evidentemente,
1: certo,
0: no?
1: È evidente. No, io volevo, perché Marco è tornato dalle ferie, Marco sì. Falivelli è rientrato alla base soltanto per una settimana, e io volevo dire una cosa, cioè mi sono resa conto di quanto ci facciamo condizionare da quello che vediamo sui social.
0: Oh, dimmi di più.
1: Perché tu ovviamente hai fatto una vacanza, in una settimana avrai fatto delle cose.
0: Sì.
1: Per me, guardando i tuoi social, tu non sei mai uscito dalla piscina.
0: Sì.
1: Sei rimasto una settimana. Io credo che tu abbia fatto anche delle altre cose, però c'erano solo stories in piscina.
0: Sì, ho dormito lì, credo. Sì. È stata una cosa che proprio ho perso l'utilizzo degli arti.
1: Però lì io mi sono proprio chiesta, vedi come ci facciamo condizionare? Cioè, per me tu hai dormito lì, però avrai vissuto la tua vita oltre quella piscina. Solo
0: guarda,
1: che per i social, capito?
0: Uscivo solo per caricare il cellulare.
1: È vero, dai.
0: E come fai a fare le storie? E quindi e poi rientravo e via.
1: Tra l'altro, o te le facevi tu o c'era qualcuno,
0: cioè,
1: che
0: qualcuno
1: preposto a farti le storie.
0: Quando il cellulare era scarico, qualcuno doveva. È così.
1: No, però ho capito, mi ha fatto ragionare su questa cosa, che i social danno comunque un'immagine falsata della realtà. Partiamo piano, proprio così, con queste cose filosofiche.
0: Sì, no, infatti, tra l'altro, sì, è un momento in cui qualsiasi amico che hai su Facebook, Instagram o TikTok sembra che stia facendo la vacanza della vita.
1: Sì, sì, quest'anno più degli altri, capito?
0: Non so perché.
1: Non lo so bene nemmeno io, ma poi tanto lo sappiamo che state mentendo. Cioè, sono vacanze normali, quindi va bene.
0: Noi possiamo metterci un po' di musica per le prossime due ore, se avete voglia.
1: Ed è quello che faremo, anzi, iniziamo proprio subito a farlo.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: porto con me.
1: Ultimo su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, ipocondria, non ho detto il titolo della canzone, è importante. Io rimango sempre molto affascinata dalle leggi degli altri stati, perché alcune secondo me sarebbero da importare, altre...
2: Altre meno, è così. Poi in questo periodo di calciomercato ci sono delle cose importanti, delle cose meno importanti.
1: Non è iniziato, per esempio, il campionato, scusa.
2: Sì, ma c'è ancora il calciomercato, quindi stai sempre lì, se sei appassionato a ricevere delle informazioni. E anche lì vanno regolamentate delle cose, ne parliamo tra poco però.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
10: La spesa intelligente!
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Summerland Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio.

0: in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Claudio Baglioni, strada facendo su Radio Italia, solo musica italiana. Io proprio di calcio non ci capisco niente. Il calciomercato è una roba che mi è completamente ignota proprio.
1: Sì. Allora, questa cosa in realtà è molto facile. Siamo in Turchia, ok? Uh-huh. Turchia in questo momento storico è una nazione calcisticamente abbastanza ricca, quindi okay. si può permettere dei calciatori a delle cifre assurde. Un giornalista turco che si occupa di calciomercato è stato fermato dalla polizia.
0: Dalla polizia. Cosa aveva fatto?
1: Cioè, voglio dire, non è che puoi dire quello che vuoi. Aveva pubblicato una notizia fake di calciomercato.
0: Come è stato fermato dalla polizia?
1: Avrebbe diffuso la notizia secondo cui un calciatore che si chiama Musiala si sarebbe trasferito al Galatasaray, ma non è vero.
0: Ho capito, ma può capitare di dare una notizia sbagliata, cioè magari le sue fonti gli avevano dato un'informazione sbagliata. Può succedere, credo che in Italia succeda spesso.
1: In realtà il club ha mosso qualche dubbio, ok? La polizia ha fatto delle verifiche, evidentemente le fonti non esistevano, lui ha solo buttato lì un sasso nell'acqua, ok?
0: Ho capito, ma ti arrestano?
1: E l'hanno arrestato, sì.
0: L'hanno arrestato?
1: Sì, è stato di fermo per un po'.
0: Ma
1: sì.
0: Come è stato fermo per una notizia?
1: Il giornalismo non è una cosa così. Cioè
0: ma no, ho capito, ma sono d'accordo su questa cosa. Le fake news, oltretutto, sono uno dei mali

0: di questa società, io sono d'accordissimo, ma uno, stiamo parlando di calciomercato. Sì. Non delle sorti di uno stato.
1: Capito, ma
0: ad
1: non
0: esempio.
1: È, ma non è che, cioè, ognuno, ogni nazione dà peso a, a, no?
0: Mi sembra che ci sia un leggero squilibrio,
1: sì,
0: di peso in questo caso.
1: Nettamente.
0: Ma poi scusa, ma magari era una speculazione così.
1: Sicuramente
0: era.
1: Lo era.
0: Vabbè, arrestato proprio. Vabbè.
1: No, si è fatto questa esperienza. Dai, dai.

0: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole a Radio Italia, solo musica italiana. Allora andiamo in Brasile adesso.
1: Sì, anche perché qualche settimana fa abbiamo parlato del vero lusso per quanto riguarda le vacanze, e cioè andare in vacanza con i genitori. Quello sì, è il vero lusso, chiaro, perché è tutto pagato,
0: non, all inclusive,
1: gelato, e arriva tutto, il gelato così tutto in automatico, però chiaramente lo puoi fare fino a una certa età. Bene, una donna.
0: Poi è al contrario, Poi passa al contrario.
1: Lì ti voglio.
0: Certo.
1: Una donna brasiliana di 38 anni ha detto: ma per quale motivo io devo smettere di godere di questi benefit?
0: Giusto. Quindi?
1: Ed è riuscita a farsi adottare sostanzialmente da una coppia, fingendosi una ragazzina di 12 anni.
0: Scusami, lei quanti anni aveva?
1: 38.
0: 38, come ha fatto a fingersi una ragazzina di 12 anni?
1: Allora, intanto diciamo che fisicamente dimostrava già molti meno anni rispetto a quelli che aveva. Okay. Poi ha recitato la parte di una bambina, quindi manifestava una forte paura di restare sola in camera durante la notte. Uh-huh. Utilizzava peluche.
0: Sì. Vabbè,
1: e i biberon.
0: Si vede però, cioè, da 12 a 16 magari ti posso capire se sei particolarmente, però a 38 come fai a fingere?
1: Lei sosteneva di avere una patologia specifica per cui aveva dovuto fare delle cure ormonali che la facevano risultare più grande rispetto.
0: Fatto sta che questa famiglia, okay, Anna certa, ha detto: ma proviamo a cercare online, cosa che si fa prima
1: okay, di adottare.
0: No, prima di acquistare una cosa online, ok? Anche se costa $19.90, tu verifichi
1: sì,
0: online.
1: Ma poi lì non avevano nemmeno fatto i documenti per l'adozione, semplicemente se le erano prese in casa e hanno scoperto che, tra l'altro, non era nemmeno la prima volta che lo faceva, si era già finta. Ma poi a me la cosa che ha colpito di tutto ciò è i biberon. Lei utilizzava i biberon. I bambini di 12 anni non li usano, i biberon.
0: Ah no?
1: No, un po' grande per il biberon.

0: Blanco, Maledetta Rabbia su Radio Italia, solo musica italiana. Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi?
1: Dal 4 al 6 settembre corri da IKEA. Ti aspettano 3 giornate dedicate all'organizzazione della casa con promozioni e attività per tutta la famiglia.
0: E c'è anche una sorpresa.
1: Porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta che quest'anno festeggia 30 anni.
0: In omaggio avrai anche 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
1: Fai spazio a ciò che ami con IKEA.
0: Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.

0: dottor Scotti.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex.
8: Conosci Meclon Lenex?
7: Meclon Lenex.
8: Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Disney presenta...
11: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
12: Maui, Maui, sei mitico.
10: Oceania.
13: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
10: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
14: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
10: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
15: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
16: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
17: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19€ e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Cercavo amore di Emma, Radio Italia, solo musica italiana. Tra l'altro, non so se, cioè, sicuramente avrete notato, perché vi sarà apparso in qualche TikTok o in qualche reel la canzone di Emma, che non è questa, ma è L'amore non mi basta. Il riferimento a delle prestazioni calcistiche di un calciatore in particolare.
1: Eh sì, Paolo Dybala le ha regalato, forse anche un po' per merito di questo grande ritorno della canzone L'amore non mi basta, spesso associata a lui, le ha regalato la maglia della Roma autografata proprio da Paolo Dybala.
0: Che bello, perché tra l'altro i video di questa canzone, no, dell'amore non mi basta, che ricorda un po' i tempi andati, erano di Dybala con la maglia della Juve, cioè Dybala prime, no?
1: Sì.
0: Però questo è un altro discorso. In ogni caso, bel regalo, poi alla vigilia del debutto, insomma, che gli ha regalata nei giorni scorsi.
1: Eh sì,
0: stasera gioca a Roma.
1: Stasera ci sarà la prima di campionato in casa contro la Fiorentina. Ovviamente ci sarà anche Dybala all'Olimpico.
0: E come no? E certo. E tu non hai nessuno che ti regala la maglietta?
1: Nessuno.

0: Marrakech, importante su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è un messaggio a cui occorre, insomma, fare una specifica, perché Marco da Brescia dice: quindi mi state dicendo che io, Marco, non ho più paura di entrare in acqua?
0: Sì.
1: Io non ho mai avuto paura di entrare in acqua.
0: No.
1: È il freddo quello che...
0: Ah, quindi la piscina era calda.
1: La piscina, cioè.

0: soprattutto ho fatto questo miglioramento, adesso non ho problema a entrare, ho problema di uscire.
1: esatto.
0: Perché se c'è vento dopo è un dramma.
1: È problematico, lo so, sono problemi. No.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: 299 vittime, interi paesi cancellati, il ricordo di Mattarella, 10 anni dal terremoto nel centro Italia, completare il risanamento quanto prima, Meloni ad Amatrice per le commemorazioni. Memoria e raccoglimento nei luoghi devastati dal sisma, tra i ricordi della tragedia e le storie di chi è rimasto in attesa ancora della ricostruzione. Dopo gli ultimi rincari dei carburanti prorogato fino a mercoledì, lo sconto sul diesel, si valuta la tassa sugli extra profitti delle società energetiche, chiesta anche da Schlein. A Kiev il vertice dei volenterosi, da Francia e Regno Unito via libera la produzione di missili da crociera in Ucraina con i partner per un percorso negoziale, dice Meloni. Dagli Stati Uniti in arrivo nuove sanzioni per l'Iran, l'annuncio delle misure atteso in serata, Teheran replica l'offensiva finanziaria e l'ammissione della sconfitta militare. Sarebbero una decina i tamponi positivi alla difterite tra i familiari della bambina morta a Palermo, prosegue anche nelle scuole la ricerca di possibili contatti. In carcere per violenze sulla moglie, torna in prigione Moretti, la donna dimessa dopo il ricovero in ospedale. Entrambi sono indagati per il rogo nel loro locale a Cramontana. E poi c'è il calcio, vittoria in trasferta per Juventus e Milan. L'Atalanta batte il Sassuolo, la prima di A si chiude con due partite nel pomeriggio. Bologna-Lazio, stasera Roma-Fiorentina.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Trentino Alto Adige sulla statale 12 della Betone del Brennero ci sarà riduzione carreggiata con lavori in corso dalla mezzanotte del 21 alla mezzanotte del 24 settembre tra la rotatoria ora statale 48 delle Dolomiti e l'incrocio di Lives. In Puglia sulla statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne c'è stato un incidente presso l'incrocio Lido di Specchiolla, direzione incrocio Fasano, strada statale 16 Adriatica. In Calabria sulla 2 autostrada del Mediterraneo corsia chiusa a causa fondo stradale dissestato presso lo svincolo Serre, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Sulla 13 Bologna-Padova, rallentamenti tra Bologna e Interporto, il bivio a 13, a 14 Bologna-Taranto, il traffico è intenso in direzione Bologna. Nelle Marche, sulla 14 Bologna-Taranto, c'è una coda tra Grottammare e fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Sul traforo del Monte Bianco, code in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Raff, ora e per sempre su Radio Italia, solo musica italiana. Si sa, la tecnologia fa passi da gigante, però noi spesso ci ritroviamo qui a dire che non bisognerebbe utilizzarla proprio in tutti i campi.
1: No, assolutamente. Allora, prima di ogni cosa, amici, il campo medico, cioè sentite qualcosa, certo. Avete delle incertezze, rivolgetevi al medico, sì. Sempre.
0: La seconda cosa, se lavorate magari nello spionaggio, se siete agenti segreti, sì. Ti ricordi che c'erano degli agenti segreti, chiaro, che avevano utilizzato Google Maps per... E lì no, perché...
1: Neanche lì?
0: No, perché vi beccano, non c'è più niente di segreto se utilizzate Google Traduttore o Google Maps.
1: Sì.
0: L'altro caso è se siete dei criminali.
1: Vabbè, se siete dei criminali magari viene in idea, cioè perché mi dici, perché fai quella faccia, scusa?
0: È successa una cosa.
1: Ma cosa?
0: Un ragazzo di 23 anni,
1: sì,
0: ha fatto una rapina in una banca in Nebraska.
1: In Nebraska, chiaro.
0: E è andata bene la rapina, nel senso che è riuscito a portare via un bottino di $9,000, solo che qualche giorno dopo la polizia lo ha trovato e lui ha detto: no, non sono stato io.
1: Ma io non ho fatto nulla.
0: No.
1: Vabbè,
0: no.
1: Ci sta, è ovvio che neghi, no?
0: Solo che nel suo telefono lui aveva utilizzato ChatGPT per organizzare la rapina, aveva chiesto i tempi di intervento delle forze dell'ordine,
1: sì,
0: i passaggi per smontare e riparare una pistola,
1: sì,
0: i modi per ottenere delle munizioni nonostante fosse pregiudicato. Insomma, si è fatto organizzare la rapina da ChatGPT.
1: E aveva messo anche su Google le indicazioni stradali per arrivare alla banca. Amici, sono i criminali moderni questi,
0: capito.
1: Criminali di oggi.
0: Comunque, allora, criminali moderni, d'accordo, tanto adesso dovrà fare 10 anni di carcere. Però il discorso è: moderno sì, ma cancellare la cronologia?
1: Credo che poi resti da qualche parte.
0: Comunque sì, però lui ce l'aveva proprio sul telefono,
1: sì.
0: Cioè, ma dico, almeno la cronologia sul telefono.
1: No, allora, c'è da dire che ChatGPT lo ha aiutato a compiere l'azione illegale. Cioè, comunque lui l'ha fatta.
0: Sì, sì, quello che lui aveva chiesto a ChatGPT, ChatGPT l'ha fatta.
1: Probabilmente,
0: certo,
1: non gli ha chiesto come nascondere le tracce.
0: Sì. Cioè, informazioni mancanti, è quello il problema.
1: È importante, cioè, in ogni caso, sì, l'hanno preso.
0: Esatto, 10 anni di carcere. C'è Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Goia. Cosa so?

0: Laura Pausini, Benedetta Passione, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io direi che fra poco potremo parlare di idee di marketing.
0: Beh sì, dai.
1: Geniali, cioè, anche.
0: Quando il genio appare bisogna prendere spunto,
1: sì,
0: rubare
1: e
0: tutto.
1: E celebrarlo, sì, anche, sì. Sì.
2: Fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco!
7: Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
8: Fotosì. Scarica l'app.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ciao amici di Radio Italia, sono Musica Italiana, sono Lorenzo Giovanotti e volevo farvi un grande saluto e mandarvi un abbraccio. Ciao.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte con Giovanotti, DNA. Allora, parliamo di social, di iniziative che insomma sui social hanno successo perché sono vere e proprie strategie di marketing.
1: Sì, un uomo si è posizionato fuori da un hotel di Las Vegas con un cartello: dammi un'offerta se pensi che tua moglie sia attraente.
0: Ah, questa cosa.
1: In
0: questa
1: realtà
0: cosa
1: era proprio hot. Sì, se pensi che tua moglie sia hot.
0: Otto vuol dire qualcosa in più,
1: sì,
0: di attraente.
1: Sì, un po' di più, okay, di attraente. Più. Sì.
0: E questa trovata io la reputo geniale perché hai praticamente accarezzato l'ego degli uomini,
1: sì,
0: che passavano,
1: sì,
0: accompagnati, che si dividevano in due categorie nel video. Quelli,
1: sì,
0: che erano orgogliosi, dicevano: guarda, io sono accompagnato, quindi ti do un'offerta.
1: Tra l'altro, offerte anche abbastanza cospicue, perché lì se sei accompagnato da una bella donna, guarda, tieni $30.
0: Invece gli altri, che non volevano rischiare di offendere la propria partner, sono stati costretti a dare un'offerta anche se non avevano. Insomma, ho visto il video di uno che è andato a prelevare per fare questa offerta,
1: sì,
0: perché rischiava la serata.
1: Esatto, ma perché lì cioè l'idea del cartello con questa scritta è un win-win, cioè
0: win-win.
1: Non c'è modo per non ricevere soldi,
0: certo,
1: perché chiaramente uno magari è terrorizzato dall'idea,
0: sì,
1: di quello che potrebbe succedere se non lasciasse l'offerta, sì, e invece c'è qualcun altro che appunto per ego comunque lascia i soldi. Un genio totale.
0: Al contrario, questa cosa non funzionerebbe, nel senso che sai, anche per gioco,
1: no,
0: il tuo uomo, no,
1: beh, no, beh,
0: cosa...
1: potrebbe funzionare nel caso in cui io chieda comunque i soldi al mio compagno,
0: sì,
1: per dare l'offerta.
0: Benissimo.
1: Cioè, se tu pensi,
0: benissimo,
1: di essere hot, dammi i soldi, glieli do.
0: Secondo me sono i partner maschi da questa cosa perdono sempre.
1: Sì, ma infatti, ma lui di fatti ha scelto. È stato geniale per quello. Si è riferito agli uomini.
0: Perfetto. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Io mi

0: Matteo. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, su Radio Italia, solo musica italiana. Questo è uno dei casi in cui aumenta sempre di più il mio piacere nell'ascoltarla, da febbraio a oggi.
2: Devo dire che è stato un anno incredibile per Dito nella piaga, che era da tempo, insomma, che era nelle scene, ma quest'anno l'ha consacrata, no? Al grande pubblico.
1: Sì, sì.
2: Io sono contento di questa cosa.
1: Anche io, moltissimo. Senti, invece in questo caso è proprio stata messa qui apposta per noi, anche se non è proprio.
2: No,
1: cioè, ci sarà ancora il sole alle 18, probabilmente. Però tecnicamente stiamo insieme fino a quell'ora lì.
2: Fino all'imbrunire, dici?
1: Eh sì, tecnicamente sì, dai, le 18.
2: Dai, facciamo così, ci sono i miei grammari.

0: In Negramaro fino all'imbrunire a Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo parlare di artisti che fanno cose nuove e lo comunicano, quindi creano anche dell'hype.
1: Dell'hype, c'è grande attesa. Sì.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

dottor Scotti. L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026. E allora

0: di Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.

0: Pino Daniele, tempo di cambiare su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, parliamo di Rama che si è concesso dei giorni di riposo, ma mica tanto di riposo in realtà, perché è in una località sul mare per scrivere e registrare la nuova musica insieme al suo produttore storico che è Giulio Nenna.
0: Esatto, sono andati in una sorta di ritiro in questa location perché lo sappiamo? Perché Rama ha pubblicato sui social degli scatti del gruppo di lavoro all'opera scrivendo "Tornando qui dove sono nate le canzoni a cui tengo di più". Mi ricordo che in un'intervista che avevamo fatto a Rama lui aveva proprio raccontato che c'era una location molto specifica che lo ispirava in modo particolare ed era proprio quella.
1: Sì, lì ha scritto un sacco di canzoni di successo, compresa Ovunque sarai, che poi partecipò al festival nel 2022, e qui uno dice stai preparando delle cose,
0: certo,
1: lì è il posto in cui hai fatto le canzoni che hanno partecipato al festival, quindi
0: c'è il festival di Stefano De Martino, pare che abbia iniziato gli ascolti per scegliere i brani del prossimo festival, e chissà che non ci sarà anche un pezzo di Rama, chi può dirlo, no?
1: Non lo so, diciamo questo.
0: Che le tempistiche combaciano,
1: noi non siamo bravi a dare delle notizie, noi siamo bravi a porre dei dubbi, delle domande.
0: Esatto.
1: Ok, a istigare questi dubbi.
0: Lo ascoltiamo.

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: I Come Cose, Malavita su Radio Italia, solo musica italiana. Niente, non riuscite a incontrarvi, niente, tu Emiliano, oh, Daniela.
2: No.
1: È un'epopea quest'estate. Ciao.
3: Ciao.
1: Bentornata. Ciao.
4: Grazie, oh. Come state?
1: Bene,
3: molto bene. Tu?
4: Bene, tutto a posto. Volevo metterti Orban.
3: Cosa mi volevi mettere? Mamma,
4: anche lo sentivo bene. Scusate, è una roba tecnica.
1: Aspetta un attimo.
3: Devo farlo subito.
4: Adesso. Lo sentivo bene.
1: Senti, c'è un'altra cosa a cui io sono particolarmente affezionata che voglio fare subito.
3: Sì.
1: Volevo salutare Pollo, che è stato in regia.
3: Ecco.
4: Ti farà ridere per sempre.
3: Sì, ma poi tra l'altro qua, adesso che se ne va, lui se ne va seguito da tutte
1: le groupies del Pollo, queste che sentite sottofondo.
3: È più bello da vedere che da ascoltare, ecco, vabbè.
4: Anche da ascoltare, bellissimo.
3: Torniamo domani?
1: Domani, sempre a partire dalle 16.
3: Buon pomeriggio, buona serata, no?
1: Sì, allora giusto.
3: Siamo d'accordo, sì, buona serata a tutti, sono le 18 e un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: 299 vittime, interi paesi cancellati. Il ricordo di Mattarella, 10 anni dal terremoto nel centro Italia. Completare il risanamento quanto prima. Meloni ad Amatrice per le commemorazioni. Memoria e raccoglimento nei luoghi devastati dal sisma. Tra i ricordi della tragedia e le storie di chi è rimasto in attesa ancora della ricostruzione. Dopo gli ultimi rincari dei carburanti prorogato fino a mercoledì, lo sconto sul diesel, si valuta la tassa sugli extra profitti delle società energetiche, chiesta anche da Schlein. A Kiev il vertice dei volenterosi, da Francia e Regno Unito via libera alla produzione di missili da crociera in Ucraina, con i partner per un percorso negoziale, dice Meloni. Dagli Stati Uniti in arrivo nuove sanzioni per l'Iran, l'annuncio delle misure atteso in serata, Teheran replica all'offensiva finanziaria e l'ammissione della sconfitta militare. Sarebbero una decina i tamponi positivi alla difterite tra i familiari della bambina morta a Palermo, prosegue anche nelle scuole la ricerca di possibili contatti. In carcere per violenze sulla moglie, torna in prigione Moretti, la donna dimessa dopo il ricovero in ospedale. Entrambi sono indagati per il rogo nel loro locale a Cramontana. E poi c'è il calcio, vittoria in trasferta per Juventus e Milan. L'Atalanta batte il Sassuolo, la prima di A si chiude con due partite nel pomeriggio. Bologna-Lazio, stasera Roma-Fiorentina.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: C'è Zucchero insieme a Chance su Radio Italia, solo musica italiana. Buonasera, bentrovati, come state? Come va? Siete con me, Daniela Cappelletti, anche questa settimana, insomma, Nino ed io non riusciamo ad incontrarci, ma dalla prossima torneremo insieme, tra le 18 e le 21, insomma, torna tutto alla normalità. Per questa settimana e in queste tre ore dell'aperitivo, della fine del pomeriggio, dell'inizio della serata, trovate me. E sono ben contenta, né? Mi è venuto un po' più contenta, sono ben contenta di essere tornata qua in questo orario insieme nella nostra routine, perché la routine è qualcosa di bellissimo, secondo me, se è presa nella maniera giusta. E so che tanti di voi proprio oggi, il 24 d'agosto, tornano un po' ai propri posti di combattimento, quelli soliti, quelli che tutto l'anno ci vedono poi impegnati nelle nostre faccende, nelle nostre cose, nei nostri lavori. Allora facciamo così: chi di voi oggi è tornato, ha fatto proprio la prima giornata lavorativa, sta per finire la prima giornata lavorativa, chi invece magari è partito? Vorrei capire come siamo messi, vorrei capire come è spaccata l'Italia da questo punto di vista in questo frangente, in questo 24 d'agosto. Se volete mi scrivete al 331 995 0095. Sono Daniela Cappelletti, con me il mio prode Edo Stanzini, quindi insomma cos'è sta roba?
1: Buonasera, signorina, buonasera.
0: Si è schiarito. Wow, è molto più articolato dell'ultima volta, si è anche schiarito la voce, lo apprezzo moltissimo. Devo dire anche un po' abbronzato il nostro Edo Stanzini, c'ha quell'antichietta di abbronzatura sun-kissed, direbbero un po' gli inglesi. Va bene, però qua siamo su Radio Italia, solo musica italiana, e c'è Fulminacci con Stupida Sfortuna.

Annalisa, Euforia, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso in apertura delle nostre tre ore insieme, dicevo, capiamo un attimo come siamo messi noi italiani tra rientri, partenze, persone che magari ancora non sono proprio mai andate in ferie, che andranno più avanti. Allora, saluto Marcella, dice: ritorniamo oggi a Roma dopo 15 giorni in Calabria, sempre in viaggio con voi, quindi grazie Marcella. E poi c'è anche Francesca, dice: ciao, oggi io sono rientrata al lavoro tra i banchi di scuola come collaboratrice scolastica. Che trauma, 2 settimane sono volate con niente, già mi ritrovo qui. Vabbè, arrivederci a Natale. È già, perché poi il prossimo step magari santi, dai, perché devi fare quel pensiero lì anche per i santi, per i morti. Saluto anche Miriana e Alfonso in viaggio verso Vicenza, domani tornano al lavoro anche loro, primo giorno dopo le ferie, l'hanno presa un po' morbida la settimana, nel senso che non sono ripartiti di lunedì ma sono partiti di martedì, ci sta. Saluto anche Emma da Rapallo, io torno a lavorare il 20 di settembre e prossima settimana sono a Napoli per un matrimonio e poi 8-13 ultima vacanza nella mia amatissima Romagna. Beh, di ferie ne hai fatte. In negrita intanto, ho imparato a sognare.

0: Negrita, ho imparato a sognare, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco vi porto a Castellaneta Marina, un posto bellissimo, provincia di Taranto. Per i fan di un artista, uno dei più importanti della musica italiana, saprete già di chi sto parlando, ma ne parliamo tra pochissimo.
1: Cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane. A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olli Giuli, questa domenica su Radio Italia Solo Musica Italiana, questo lunedì, questa settimana nuova che abbiamo cominciato insieme, e vi porto immediatamente in un posto bellissimo perché Vasco si prepara a incontrare il suo fan club per la 18ª volta. Il raduno è fissato mercoledì 2 di settembre a Castellaneta Marina in provincia di Taranto, dove lui sta trascorrendo come sempre direi le sue vacanze estive, ma dove prepara soprattutto abitualmente anche i suoi tour. È un po' il suo campo base per quanto riguarda la musica. Tra gli iscritti al Blasco fan club che hanno fatto richiesta, ne saranno selezionati solo 45 entro i prossimi giorni, e per proporsi serviva anche inviare un video in cui si cantava per pochi secondi il brano Per quello che ho da fare, faccio il militare. La scelta non è casuale perché al centro di questo incontro con Vasco ci sarà questa canzone, il cui verso molto noto, Non siamo mica gli americani, dà proprio il titolo al secondo disco di Vasco del 1979, disco storico. Lui dice è una canzone scritta negli anni 70 che però è perfetta ancora oggi, fotografa la situazione mondiale del momento, l'ha spiegato Vasco poche settimane fa proprio in un'intervista durante il Vasco Live 2026, proprio la nostra Ilaria Capelluti. Se volete comunque rileggervi questa notizia, spulciare un po' di cosucce che riguardano gli artisti italiani, fate un salto su raditalia.it. Noi Vasco lo ascoltiamo con un classico, Bollicine.
2: Dico

0: Casa mia, Cegali su Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco vediamo insieme quali sono le grandi red flag da evitare in viaggio, cioè quelle cose che proprio non andrebbero fatte, soprattutto quelle persone che le fanno e che non volete in viaggio con voi. Tra pochissimo.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.

0: dottor Scotti.
1: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
2: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella.
10: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99€. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.

dei pezzi dell'estate. Se la testa gira, facciamo i guai. Fred De Palma, Anita, Amy Schilla su Radio Italia, solo musica italiana. Sappiamo bene che trovare il compagno di viaggio ideale è molto complicato, però diciamo che è stato fatto un elenco delle persone che sarebbero da evitare a prescindere per andare in vacanza. E allora io vado con questo elenco che non ho stilato io, ma che diciamo approvo. Intanto, chi non rispetta l'ambiente, punto primo, chi butta le cose in giro, veramente malissimo, malissimo. Poi anche chi cerca solo ristoranti italiani all'estero, io direi che non si può fare, cioè raga, bisogna un pochino adattarsi al luogo in cui si va, se no si resta in Italia, si va in vacanza in Italia che è bellissima e siamo tutti d'accordo. Ma anche chi trasforma ogni imprevisto in un dramma, cioè chi non ha quel modo di essere propositivo, possono succedere degli imprevisti anche in vacanza, anzi a me non so, ne sono successi talmente tanti nella vita che all'inizio ne facevo un dramma, poi ho capito un po' come si deve agire. Anche chi deve postare ogni cosa sui social mi stressa tantissimo, non so voi, chi si lamenta per ogni cosa, chi non si adegua alla cultura locale e fa il paio con chi cerca di

Achille Lauro con Comuni Immortali nella serata di lunedì 24 d'agosto qui su Radio Italia, solo musica italiana, insieme a me Daniela Cappelletti. Poco fa parlavamo del fatto che ci sono alcune persone che hanno atteggiamenti che in vacanza non vanno assolutamente bene. Mi state dicendo che cosa vi stressa, quel tipo di persona che non volete in vacanza con voi al 331 995 0095. Leggo questa persona che scrive: ogni volta che vado in vacanza con la mia amica Chiara si inizia a lamentare del viaggio di andata e vuole solo mangiare nei fast food. Una volta andammo a Firenze e invece di mangiare tutte le cose locali, la pasta, il tartufo eccetera, ha costretto tutti a mangiare al Mac. Quindi insomma, bene ma non benissimo l'amica di Chiara. Lei la dice anche parlare di lavoro, quelli che vanno in vacanza e continuano a parlarti di lavoro, è una roba terribile anche secondo me. Ditemi chi non volete frequentare in vacanza, tra poco vi leggo, intanto sono le 19.

0: previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne, instabilità in aumento al nord-ovest con fenomeni anche intensi su aree più occidentali. Nella mattinata di domani, rapido passaggio perturbato con piogge temporali su buona parte del nord, in Toscana e localmente sulle Marche. Sole al sud. In giornata rovesci che interesseranno la Toscana, il Lazio e il Triveneto, meglio altrove con schiarite. Caldo al meridione, clima più piacevole al centro-nord. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Lilith Fiba, regina di cuori su Radio Italia, solo musica italiana. Sono 19:08 minuti. Siete con me, Daniela Cappelletti. Siete con questa base incredibile che ha appena messo Edo Stanzini e se la sta pure ballando. Stiamo parlando delle red flag da evitare in viaggio. Tutte quelle persone che ci infastidiscono in qualche maniera. Chiuderei il discorso con questi messaggini. Gennaro dice: in vacanza non bisognerebbe mai andare con chi si lamenta per qualsiasi cosa. Io sono grande fan del lamentarsi, devo dire la verità, però anche buttato un po' a scherzo, no? Non che poi uno si debba lamentare di tutto, perché poi diventa pesante, però sai, quelle due o tre cose, quelle due o tre osservazioni, soprattutto quando sono molto stanca, devo dire che le faccio. E poi ciao, io non sopporto le mamme che sotto l'ombrellone continuano a elogiare i propri figli o ti attaccano la pezza su quante cose avranno da fare al momento della ripresa delle varie attività. Basta, lei è Silvia da Zevio, provincia di Varese, dice: comunque sono mamma di due bambini. Questo oltretutto non è che te li sei portati con te in vacanza, il problema è che te li devi subire, perché magari sono i vicini d'ombrellone, quindi è ancora peggio secondo me. Comunque chiaro, tutto chiaro i ragionamenti che avete fatto. Certe persone bisogna evitarle non solo in vacanza, secondo me un po' tutto l'anno, dai.
1: Disco Italia.
2: Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Se

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: tutto.
1: Tananai, alibi. Siete su Radio Italia, solo musica italiana, ma chi ce lo doveva dire a noi che il Museo del Louvre e il Veneto avevano una cosa in comune così forte? Tra poco vi dico tutto.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
3: Oceania,
5: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone, lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: A me piace

0: dottor Scotti.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto.

0: Scarica l'app. Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time canale 31.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

ti vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' ti crea, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che

solamente 20 giorni. Sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi.

voglio bene, Tiziano Ferro nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Andiamo nel museo, uno dei musei più famosi del mondo, che è sicuramente il museo del Louvre a Parigi. Sapete che ogni museo lancia poi un merchandising con vari gadget che si possono acquistare all'interno nello shop del museo. Il Louvre, figuriamoci, ne ha tantissimi. Adesso però hanno lanciato una nuova linea pensata per giocare con la figura iconica della Mona Lisa. Apro parentesi e la chiudo subito, ridatecela. Tra magliette e borse campeggiano delle frasi ironiche e giochi di parole in inglese, come questo spiazzante per noi italiani: Mona who, quindi Mona chi. A noi fa ridere perché ovviamente è un intercalare, un modo di dire assolutamente veneto che io adoro tantissimo, tra l'altro. Però se a Parigi l'espressione vuole essere soltanto un rimando alla Gioconda, e in Italia, come dicevo, in particolare in Veneto, il senso della frase cambia e non poco. Allora, la parola Mona è un pilastro a

assoluto del dialetto veneto. Può indicare, beh, se non voglio diventare volgare, insomma, puoi, sì, ecco, può indicare una persona molto sciocca o ingenua, ma anche assume, diciamo, mille sfumature diverse a seconda del contesto, dei modi di dire. Non lo devo spiegare ai veneti, giusto? Ecco, se mai siete voi che lo spiegate a me, me lo scrivete al nostro numero. L'effetto sui social è stato immediato. C'è chi ha proclamato la t-shirt come il souvenir preferito dai veneti, chi scommette che andrà presto sold out tra Venezia, Chioggia, Mestre, provincia, Padova, Verona, Treviso e tutte quante le città meravigliose venete. Sicuramente il designer o era un italiano che ha voluto scherzare, oppure non sa in alcun modo che cosa vuol dire la parola mona. Che, giuro, non dirò più in radio dopo oggi. Questa è la nuova, si fa per dire, di Gianna Nannini insieme a Marracash su Radio Italia, solo musica italiana. America Inc.

0: incredibile dichiarazione. La terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con Marco. Sembrerebbe che possa vivere.
1: Marilyn e Elvis vivono alle Hawaii.
0: Dichiarazione shock. L'uomo è stato

Pachidermi e Pappagalli, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Non mi ricordo, ma credo di no, se vi ho già detto che dovete fare una cosa importante, cioè scaricare la nostra app, ma non soltanto d'estate, no? Che stiamo sempre insieme, magari ci portate anche al mare insieme a voi, in montagna, in campagna, insomma dove andate, ma tutto l'anno, perché poi alla fine magari andate a fare sport, andate a correre, state con noi, state sempre con noi, l'app è gratis, quindi è facilissimo. Poi c'è il nostro sito anche raditalia.it, lì ci ascoltate in streaming, lì vi leggete tutte le notizie che riguardano la musica italiana. E quindi sono due cosine importanti che forse oggi non avevo ancora detto. Subito Fedez con Clara, Scelte stupide. Mi sembra

0: Fedez e Clara su Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco parliamo del fatto che le nostre località di vacanza, insomma quelle che di solito siamo soliti frequentare proprio durante il periodo estivo, potrebbero cambiare radicalmente nei prossimi anni. Il motivo ve lo spiego tra poco, ma sicuramente un po' il surriscaldamento globale.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
4: La spesa intelligente!
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatino!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Vacanze romane, che super classico dei Mattia Bazar su Radio Italia, solo musica italiana. Le vacanze d'agosto sono un grande classico, no? Per noi italiani, per l'Europa un po' in generale, perché abbiamo questa mentalità che ad agosto si ferma un po' tutto il paese, soprattutto proprio da noi, e si va al mare. Però è molto probabile che in futuro non sarà più così, perché il caldo sta cambiando non soltanto i luoghi in cui andiamo in vacanza, ma anche proprio i periodi. Molti viaggiatori nel mondo tengono conto del rischio di caldo estremo quando si sceglie la destinazione e il periodo delle vacanze, direi anche il freddo, certe volte, quando proprio estremo è molto complesso. Comunque l'anno scorso circa un 20% degli europei ha deciso di viaggiare a settembre, contro un numero poco più alto che ha organizzato a luglio ad agosto, una differenza che oramai è davvero minima. In Italia però agosto resiste e persiste, lo sappiamo bene, per quest'estate è ancora il mese con più persone in vacanza. Chiusure aziendali, il calendario scolastico, abitudini consolidate continuano a concentrare le ferie proprio in questo cuore, in questo fulcro dell'estate, anche quando le temperature e l'affollamento renderebbero più conveniente partire in altri periodi. Diciamo che è un po' una mentalità, anche se è sempre fatto così, è quella classica vecchia cosa, e invece forse sarebbe giusto spalmare le vacanze su più periodi. Secondo diversi studi è una questione di tempo: con l'aumento delle temperature la domanda turistica si sposterà progressivamente verso nord e fuori dai mesi più caldi. Vedevo che tantissime persone in quest'estate già hanno scelto il nord Europa, cioè la Norvegia, ma anche la Svezia, la Danimarca, perché si sta più freschi, perché è difficile, poi se devi girare a farlo con 40 gradi diventa complicato. Chissà com'è a Berlino in questo momento, ci andiamo con Ernia.

Tommaso Paradiso, forse su Radio Italia, solo musica italiana. Lui ha detto proprio così: forse potrei tornare a Sanremo. Forse, cioè, nel senso, l'ha detto durante un'intervista, un'intervista molto importante alla Repubblica. Inizialmente lui pensava che non avrebbe proprio mai partecipato al festival, e invece in questo febbraio, lo scorso febbraio, abbiamo visto che ha cambiato idea, ha deciso di fare il suo esordio con i Romantici. Lui ha detto per lasciare un ricordo a sua figlia Anna, che ha poco più di un anno, no? È anche una cosa romantica, molto romantica in effetti. Adesso però ha superato l'ansia iniziale, dice che ci tornerebbe volentieri e ha aggiunto: è la mia vita, funziono sempre al secondo, al terzo tentativo. Forse il primo è più carico di ansia, di aspettative, mentre poi quando sfondi quel muro lì vai un pochino più sereno. Lo capisco perché anch'io sono simile. Tommaso Paradiso però non ha specificato se si tratti solo di un'idea per il futuro o se questo ritorno in realtà sia già in

programma nel prossimo Sanremo, quello di De Martino, il primo di Stefano De Martino, e quindi sarebbe il debutto di Stefano come conduttore, come direttore artistico, e ci sarebbe il bis di Tommaso Paradiso. Ora queste sono soltanto voci, sono pensieri, ancora presto per parlare del festival, mi pare evidente, però potrebbe concretizzarsi, perché no, forse, come direbbe lui. Intanto c'è anche Fabrizio Moro con Niente da perdere. Wow.

Beh, niente da perdere, va bene, però abbiamo un'altra ora da passare insieme, altro tempo, insomma ci sono delle cose belle ancora da fare in questa serata. Siete con me, Daniela Cappelletti, fino alle 9. Nel frattempo sono le 20 e 2 minuti.

0: le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il vertice dei volenterosi a Kiev con i partner per un percorso negoziale, dice Meloni, da Londra e Parigi, il via libera alla produzione di missili per la difesa dell'Ucraina. Caro carburanti, il governo proroga fino a mercoledì lo sconto sul diesel. Sulle accise valuteremo nei prossimi giorni, dice Pichetto Fratin. Critiche le opposizioni. Gli Stati Uniti scatenano una guerra economica contro l'Iran. Tra poco l'annuncio sulle nuove sanzioni per Teheran, l'offensiva finanziaria e l'ammissione della sconfitta militare. 10 anni fa il sisma nel centro Italia. Meloni ha partecipato alle commemorazioni ad Amatrice. Mattarella chiede di ultimare la ricostruzione. A Caserta ha fermato l'uomo che ha pestato a morte un clochard per un debito da 50 euro. Il parroco che ha denunciato l'aggressione dice: molti hanno preferito non vedere. Mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba morta a Palermo per una sospetta difterite. La regione istituisce una task force per fermare il rischio di diffusione. Caso La Vitola, il 7 settembre è prevista l'udienza del riesame per il faccendiere. Nei prossimi giorni l'interrogatorio dei 4 esecutori in materiale dell'attentato a Ranucci. Serie A. Si chiude la prima giornata, sono in campo Bologna-Lazio stasera alle 20.45, la sfida tra Roma e Fiorentina. Il bianconero Ildiz rischia 2 mesi di stop per infortunio.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, nel Veneto sulla statale 516 Piovese, veicolo in avaria sull'incrocio Ponte San Nicolo in direzione incrocio Padova. In Lombardia sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato, materiali dispersi dopo l'incrocio di Seregno e prima dell'incrocio di Verano Brianza, direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Nel Lazio sulla statale 3 via Flaminia, traffico rallentato, intenso tra l'incrocio Grande Raccordo Anulare e l'incrocio di via Cassia, direzione via del Foro Italico. In Puglia, sulla statale 100 di Gioia del Colle, tratto chiuso, veicolo in fiamme, tra l'incrocio Casa Massima e l'incrocio Casa Massima, statale 172 dei Trulli, direzione Bari. In Liguria, sulla statale 225 della Fontana Buona, materiali dispersi, sull'incrocio Bargagli-Ferrier, strada statale 45 di Valtrebbia. In Puglia, sulla statale 17, Appennino Abruzzese, Appulo Sannitico, riduzione carreggiata per lavori in corso tra l'incrocio Lucera, svincolo statale 160 di Lucera e l'incrocio Foggia, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

quella voce là che ha solo lei, Elisa, eppure sentire su Radio Italia solo musica italiana. Buona serata, bentrovate, bentrovati, le 20 e 12 minuti, è la serata del 24 d'agosto, lunedì in cui si ricomincia. Questa è una storia bella che arriva da una città meravigliosa che è Caserta. Io amo molto Caserta, la Reggia, tutte quelle zone lì, ed è proprio un esempio di quello che viene definito educazione civica e rispetto, perché tre ragazzi sono andati al ristorante, era molto tardi, verso l'ora di pranzo, dopo l'ora di pranzo, parliamo delle 15:30, chiedendo se fosse possibile pranzare, ma la cucina giustamente in quell'orario era già chiusa e il personale stava facendo le pulizie di fine turno. Però il proprietario ha offerto a questi ragazzi quello che gli era rimasto, no, dopo il turno del pranzo, e quindi è stato molto disponibile nei suoi confronti. In cambio di questa gentilezza i ragazzi hanno lasciato il tavolo completamente pulito, sparecchiando e portandosi via tutti i rifiuti e gli scarti. Ci hanno pulito loro al posto del personale che aveva staccato, aveva finito il turno. Il titolare li ha ringraziati pubblicamente, l'ha fatto sui social. È un gesto di civiltà che oggi sembra, non so, un ago in un pagliaio, no? Però io sono fortemente convinta che la gentilezza riesca a vincere sempre, e anche mettere insieme le cose, no? Se qualcuno ti fa un favore, perché alle 15:30 non si mangia di solito nei ristoranti, a meno che non siano aperti, sai, quelli che fanno il turno continuato per i turisti, a quel punto ti devi esibitare in qualche maniera. Mi piacciono queste storie belle, non è tutto brutto. Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: Tony Gramaro su Radio Italia, solo musica italiana, ascoltati con meraviglioso. Guardavo le storie di Giuliano San Giorgi poco fa, sono alle Tremiti per suonare, per viversi un po' quel mare meraviglioso, appunto, di quelle isole là, di quelle zone là. Poco fa invece vi dicevo abbiamo ascoltato Elisa con quella voce là che ha solo lei, che ha quasi solo lei, perché ne ascoltiamo un'altra di cantautrice meravigliosa. Lei è Arisa con Magica Favola.
1: A 10 anni insieme alle mie bambole giocavo con l'amore.

l'ha portata al Festival di Sanremo lo scorso febbraio. Questa canzone qua, Arisa, si chiama Magica Favola. State ascoltando Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo ancora una buona mezz'ora da passare insieme. Vi ricordo anche il nostro numero, se volete scrivermi, il 331 995 0095.

0: dottor Scotti.
1: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
2: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex?
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Corri da Troni, dal

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.

0: Italia Starter Pack.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ma soprattutto c'è una regola: quando io ti chiamo e cade la linea, ti devo richiamare io, non che mi richiami tu. Cioè, chi chiama, se cade la linea, poi richiama, se no ci chiamiamo a vicenda e poi è sempre occupato. Chiaro, questa è una regola generale. Gaia, chiamo io, chiami tu, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Lei, durante una intervista ultimamente, ha raccontato quanto le sue origini brasiliane abbiano influenzato il suo carattere. Infatti la mamma è originaria di São Paulo, Brasil, una delle metropoli più grandi in assoluto, ma anche più vivaci del mondo, e proprio da questa città brasiliana Gaia ha preso il suo forte senso di apertura verso il nuovo, il diverso, i grandi sogni, il rischio. Però è un po' divisa in due, no? Perché dall'altra parte c'è anche il legame con la provincia, con le proprie radici. Ha passato gran parte della sua vita in un paese vicino a Mantova, avendo questo cuore pulsante brasiliano, quindi insomma è particolare come mix. Questa esperienza le ha trasmesso, quella della provincia, un forte senso di appartenenza e di comunità. Dice così: sono una persona che tiene tantissimo ai propri affetti. E questa notizia qua, se volete approfondire, se poi volete insomma capire meglio, potete leggerla su raditalia.it. Seguite anche i nostri social, perché per esempio TikTok o Instagram, dove proprio spesso ogni giorno vengono condivise storie che riguardano proprio la vita e l'estate degli artisti italiani.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio,
2: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
2: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Ehi, Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
11: Couture, dal 26 agosto, al cinema.

arriva subito. Mi riconosco le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Rihanna, White Girl Wasted su Radio Italia, mi è uscito un poco così, su Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco non so se faccio bene o faccio male a dire questa cosa, perché c'è un posto dove la benzina in Italia si paga pochissimo, però poi non ci possiamo andare perché non è comodo, tu insomma crea un po' di frustrazione, però ve lo racconto tra un attimo.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Bel Coffee Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah, uno c'è!
4: Ho bevuto! C'è qualcuno!
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e

0: scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

confesso un debole, debole per questa canzone di Safe, Parlare d'amore, appena ascoltata in questo quasi finale di serata insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Ve l'ho detto poco fa, non so se questa sia una cosa buona o una cosa negativa, però vi porto a Valle Castellana, borgo che ha poco più di 800 abitanti, siamo in provincia di Teramo. Lì il pieno della benzina e del diesel costa meno che altrove per una ragione molto semplice, cioè il distributore lo gestisce il comune, è comunale. L'unica area di servizio di questo paesino è passata sotto il controllo diretto dell'amministrazione, che ha deciso di vendere benzina e gasolio sostanzialmente al prezzo di costo, quindi non facendo chissà quale ricavo. Sui social la chiamano già la benzina del sindaco, sapete che esiste l'acqua del sindaco, in questo caso è la benza, come dicono qua a Milano. Il comune acquista il carburante, lo rivende senza applicare il margine di guadagno, quindi che un gestore privato deve necessariamente applicare, perché devono stare in piedi semplicemente. Alla pompa questo si traduce in un risparmio che oscilla tra i 10 e i 20 centesimi al litro rispetto a un normale service, e Dostanzini giustamente mette il cash qua, tin tin. I prezzi esposti parlano di circa 1,75 euro al litro per la benzina e 1,89 per il diesel, cifre che in queste fasi di rincaro fanno la differenza. Una volta era caro un prezzo del genere, adesso sotto l'1,9, parlo per la benzina, io ho benzina quindi guardo più quello, no, non c'è nulla, anzi dall'1,8 1,9 in su, ma anche nei posti più piccoli, cioè tutta Italia è in questa situazione. Qua il posto in provincia di Teramo si chiama Castellana, se passate da quelle parti ricordatevi di fare un pieno, perché effettivamente conviene, però è un po' lontanuccio per tanti altri, quindi non so, come dicevo prima, se sia un bene o se sia un male raccontarvelo. C'è Mango,

0: Coez, la tua canzone, la nostra canzone, l'ultima per questa serata, pomeriggio serata insieme. Si torna domani tra le 18 e le 21, lo rifacciamo, io sono Daniela Cappelletti, non so se ci sarà anche Edo Stanzini, no, domani non c'è, che è stato però stasera alla parte tecnica per queste 3 ore e lo ringrazio, grazie Edo Stanzini. Si schiarisca. Prego.
1: Buonasera signorina, buonasera.
0: Buonasera e arrivederci a lei. Dimentico sempre che c'è il finalino perché non sono abituata. Grazie a Edo, grazie a tutti voi, buona serata, sono le 21 e un minuto, ciao.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il vertice dei volenterosi a Kiev con i partner per un percorso negoziale, dice la premier italiana Meloni. Macron annuncia esercitazioni militari a ottobre e novembre, l'Italia però non parteciperà. Gli Stati Uniti scatenano una guerra economica per isolare l'Iran. Bessent, il segretario al tesoro, annuncia sanzioni su oro, tech, aviazione e trasporto marino. Teheran snobba le misure americane. Caro carburante, il governo proroga fino a mercoledì lo sconto sul diesel. Sulle accise valuteremo nei prossimi giorni, dice Pichetto Fratin. Critiche le opposizioni. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia. Meloni ha partecipato alle commemorazioni ad Amatrice. Mattarella chiede di ultimare la ricostruzione. A Caserta ha fermato l'uomo che ha pestato a morte un clochard per un debito di 50 euro. Il parroco che ha denunciato l'aggressione dice molti hanno preferito non vedere. Mercoledì l'autopsia sul corpo della bambina morta a Palermo per una sospetta difterite. La regione istituisce una task force per fermare il rischio di diffusione. Caso Lavitola, il 7 settembre prevista l'udienza del riesame per il faccendiere, nei prossimi giorni l'interrogatorio dei 4 esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. Serie A di calcio, si chiude la prima giornata, sono in campo Bologna-Lazio, stasera alle 20.45 c'è la sfida fra Roma e Fiorentina, il bianconero Ildiz rischia 2 mesi di stop per un infortunio.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: dottor Scotti.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: quindi?
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport.
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
8: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.

0: dottor Scotti.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: idea, dottor Scotti?
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
1: Oceania.
3: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: Guardare una foto.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
2: Il premio Oscar Angelina Jolie.
4: Ho il risultato della sua biopsia.
2: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
2: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vita.
2: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
10: odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: giorni.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore l'instabilità si farà strada al nord-ovest con fenomeni anche di forte intensità sui settori più occidentali. Nella mattinata di domani è atteso un veloce passaggio perturbato con piogge temporali su gran parte del nord, in Toscana e a tratti sulle Marche, mentre prevarrà il sole al sud. Nel pomeriggio gli acquazzoni si concentreranno tra Toscana, Lazio e Triveneto, lasciando spazio alle schiarite altrove. Temperature ancora elevate al meridione, clima decisamente più gradevole al centro-nord. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it.

aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.